0: Questa è la notte di RPR. Blu notte.
1: Questa è la notte di RPR.
0: Blu notte.

0: Questa è la notte di RPR. Blu notte.
1: Attenzione, prego. Tutta la vita in sala parto. Sogni e

broken. Long before the sky would open, forsaken all.

Stai ascoltando Blu Notte. RPR 102 104. La notte.

Should I be afraid?

0: Karma che ti parla.
1: Non c'è San Siro di quella sera, che c'è di strano, siamo stati tutti là. Ricordi il gioco dentro la nebbia, tu ti nascondi

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 5 e 58 minuti.

0: Spaccio Occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spaccio Occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio. A Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
1: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
2: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 7:00.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno e bentrovati dalla redazione. L'ex premier e leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte ha tenuto la sua audizione davanti alla commissione d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza Covid. A distanza di oltre 6 anni dall'inizio dell'emergenza si è tornati a parlare di molte delle decisioni assunte durante quel periodo. Decisioni che non preoccupano però Conte. Non avevo nulla da nascondere, ha detto il leader pentastellato che fuori da Palazzo San Macuto ha chiamato in causa Giorgia Meloni. Lei, la regista anche di questi attacchi, ha detto. Pronta la risposta della premier. La verità sulla pandemia non è un attacco politico, ma un diritto degli italiani. La procura di Sion ha respinto la richiesta dell'Italia di costituzione di parte civile nell'inchiesta sul rogo di Clan Montana. La decisione, secondo quanto emerge dal dossier dell'inchiesta depositato ieri, è stata comunicata il 23 luglio scorso. Per i magistrati svizzeri, nella cittadinanza italiana di diverse vittime nei costi sostenuti dalla Repubblica per prestare assistenza ai propri cittadini, vittime dei fatti sono idonei a conferire la qualità di parte lesa. L'Italia ha già presentato ricorso contro l'ordinanza del 29 luglio che ha rigettato la costituzione di parte civile del governo italiano. L'Arabia Saudita, il Pakistan e la Turchia firmeranno oggi a Jeddah un accordo di mutua difesa. La questione è in discussione da molto tempo, ma i recenti sviluppi nella regione hanno accelerato il ritmo, ha detto alla AFP una fonte vicina all'esercito. I tre paesi sono stati oggetto di speculazioni per mesi su una possibile alleanza strategica. Il Pakistan ha cercato di mediare gli sforzi per porre fine alla guerra tra Stati Uniti e Iran, mentre la Turchia ha svolto un ruolo diplomatico nei negoziati volti a porre fine alla guerra a Gaza. Donald Trump ha firmato 2 ordini esecutivi per limitare il diritto di cittadinanza americana ai bambini nati nel territorio nazionale. Un'iniziativa che arriva dopo la bocciatura della Corte Suprema, un primo tentativo di cancellare lo Ius Soli. Uno degli ordini esecutivi firmati da Trump punta a ostacolare il turismo delle nascite commerciale, mentre l'altro estende l'ineleggibilità per la cittadinanza ai nati negli USA, già prevista per i figli dei diplomatici di paesi stranieri. Addio a Francesco Guccini. Tante persone si sono radunate ieri sera in via Paolo Fabbri a Bologna per cantare le canzoni del maestro davanti alla casa dove ha abitato per tanti anni. Il ricordo spontaneo del cantautore, morto ieri a 86 anni, è stato postato sui social anche dal sindaco Matteo Lepore. Tra tanti messaggi arrivati nelle ultime ore, anche quello della premier Meloni, che ha detto di sentirsi grata per il contributo che Guccini ha dato alla sua formazione ideale. Lo sport atletica, Kelly Dual ha conquistato la medaglia di bronzo sui 100 metri ai mondiali under 20, ribadendo il suo status di enfant prodige dell'atletica tricolore. La 16enne lombarda si era qualificata all'atto conclusivo imponendosi in batteria in semifinale, poi in finale ha alzato l'asticella in termini agonistici e ha strabiliato sull'iconica pista Eugene, uno dei grandissimi templi internazionali dell'atletica. Per il momento è tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
5: Spaccio Occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spaccio Occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio. A Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.

0: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
1: Lo sai invece chi resta? Conad. Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
0: Lunedì e martedì punti doppi.
1: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
0: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
1: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
0: Conad, tutto agosto con te.
1: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
2: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
3: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Da Catellani Calzature a Sant'Ilario Lenze ed Euratorri a Parma, per tutto agosto si svuota con lo sconto dello sconto. Calzature uomo, donna, bambino ulteriormente scontate fino all'80%. Da Catellani Calzature, metà prezzo e oltre su eleganti décolleté e Chanel per le vostre cerimonie, stivaletti estivi, sulle comode giniche Geox, Gianco, Nero Giardini e Campionari Melluso, sulle modaiole sneakers Vans, Guess, Sun 68, All Star e su mare di sandali e ciabatte. Lo sconto dello sconto a prezzi di vero realizzo, sempre solo da Catellani Calzature a Sant'Ilario Lenze ed Eurotorri a Parma, aperto tutto agosto.
1: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna, tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma, Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte, da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.
2: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
3: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: vive con te.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
2: Sono le 8:00.
0: L'ora esatta è offerta da...
3: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
3: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
3: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
1: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Una sparatoria in una scuola superiore di Bangkok in Thailandia ha provocato la morte di almeno 2 persone e il ferimento di altre 15. Ad aprire il fuoco sarebbe stato uno studente che dopo i fatti si sarebbe tolto la vita. Almeno un insegnante è stato ucciso, secondo quanto riferito dalle autorità alla Reuters. L'incidente è avvenuto nel distretto di Bang Krua-i, nella provincia di Nont Buri, a nord di Bangkok. La Thailandia ha uno dei tassi di possesso d'armi da fuoco più alti della regione, con circa 10 milioni di armi in circolazione, ovvero una ogni 7 persone.
4: L'Arabia Saudita, il Pakistan e la Turchia firmeranno oggi a Jeddah un accordo di mutua difesa. La questione è in discussione da molto tempo, ma i recenti sviluppi nella regione hanno accelerato il ritmo, ha detto all'AFP una fonte vicina all'esercito. I 3 paesi sono stati oggetto di speculazioni per mesi su una possibile alleanza strategica. Il Pakistan ha cercato di mediare gli sforzi per porre fine alla guerra tra Stati Uniti e Iran, mentre la Turchia ha svolto un ruolo diplomatico nei negoziati volti a porre fine alla guerra a Gaza.
5: Ex premier e leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte ha tenuto la sua audizione davanti alla commissione d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza Covid. A distanza di oltre 6 anni dall'inizio dell'emergenza si è tornati dunque a parlare di molte delle decisioni assunte durante quel periodo. Decisioni che non preoccupano Conte, non ho nulla da nascondere, ha detto il leader pentastellato che ha chiamato in causa Giorgia Meloni. Lei è la regista anche di questi attacchi, ha detto. Pronta la risposta della premier, la verità sulla pandemia non è un attacco politico, ma un diritto degli italiani.
4: C'è un'inchiesta Covid anche negli Stati Uniti, dove Anthony Fauci è stato dichiarato colpevole di oltraggio al Congresso. Fauci, l'infettivologo responsabile del piano americano contro la pandemia, è stato giudicato da una commissione del Senato dopo che la scorsa settimana si era appellato almeno 100 volte al quinto emendamento per non rispondere sul suo ruolo. Per il presidente Trump è necessaria l'incriminazione di Fauci.
5: Altri 10 giorni di caldo estremo sull'Italia sono quelli che ci attendono, anche se sono in arrivo temporali al nord. La tregua sarà comunque breve. Dopo il record di ieri col bollino rosso per tutte le 27 città monitorate, oggi 26 saranno in rosso e domani 21. Ancora isolata la Valle Aurina per una frana. Allarme siccità soprattutto al nord, dimezzata la riserva idrica in Lombardia. Il Po a livelli critici e ai minimi storici gli altri fiumi e laghi.
4: Lo sport 5 ori su 5 gare, l'emplein della leggenda, quello realizzato da Chiara Pellacani, che ha chiuso nel migliore dei modi il suo europeo di nuoto conquistando la quinta medaglia d'oro in altrettante gare. Le sue parole dopo l'ultimo oro vinto, ascoltiamo.
6: All'inizio ero anch'io un po' incredula dei miei risultati, perché alcuni sono arrivati un po' di sorpresa, altri un po' meno, e però anche io stessa non avevo la consapevolezza del mio valore e non avevo la confidenza che ho adesso sul trampolino. Quindi poi con gli anni, con l'esperienza, con l'allenamento, con gare sbagliate, gare vinte, ho imparato un po' a conoscermi di più da sola.
5: Per il momento è tutto, a più tardi.
1: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
7: L'estate, accendi la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.
8: Spaccio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
9: Da Da Spaccio Occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spaccio Occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio. A Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
10: Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.

Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: quante i vicini se ne vanno in vacanza.
1: Lo sai invece chi resta? Conad. Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
0: Lunedì e martedì punti doppi.
1: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
0: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
1: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
0: Conad, tutto agosto con te.
1: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
2: Agrivendita, situata a Madregolo di Collecchio, è un operoso esempio di imprenditoria nel settore agricolo e in quello del giardinaggio e dell'orto. Da 30 anni costituisce un punto di riferimento competente e preparato per agricoltori e amanti del verde. Un luogo dove trovare tutto ciò che serve per lo sviluppo delle coltivazioni e per la cura del proprio orto e giardino. Agrivendita, specialisti in agricoltura, a Madregolo di Collecchio, in strada Roma 12. Telefono 0521 80 09 74.
3: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 9:00.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Si aggrava il bilancio della sparatoria avvenuta in una scuola superiore vicino alla capitale della Thailandia, Bangkok. 3 insegnanti e 3 studenti sono stati uccisi, altre 15 persone sono rimaste ferite. Morto anche il presunto attentatore, uno studente che poco prima di compiere la sparatoria avrebbe ucciso anche i suoi nonni.
4: Vladimir Putin potrebbe testare la determinazione della NATO con un attacco limitato contro un paese alleato nei prossimi anni. È lo scenario di nuovi rapporti dell'intelligence americani che ipotizzano situazioni variabili da un attacco informatico a un'incursione terrestre su piccola scala. Prima era ritenuto improbabile che Putin provocasse un paese NATO ancora alle prese nel conflitto in Ucraina, valutazioni che giungono in una fase di carenza di munizioni critiche per affrontare Russia o Cina in un eventuale conflitto futuro a causa dei trasferimenti all'Ucraina e per la guerra all'Iran.
5: Giuseppe Conte ha tenuto la sua audizione davanti alla commissione d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza Covid. A distanza di più di 6 anni dall'inizio della pandemia si è tornati a parlare di molte delle decisioni assunte durante quel periodo, decisioni che non preoccupano Conte. Non avevo nulla da nascondere, ha detto il leader pentastellato che ha accusato Giorgia Meloni di essere la regista anche di questi attacchi. Pronta però la risposta della Premier, la verità sulla pandemia non è un attacco politico, ma un diritto degli italiani, ha detto.
4: A Padova un uomo di 35 anni, cittadino moldavo, è morto dopo essersi sentito male nel suo primo giorno di lavoro in un cantiere edile. La procura ha iscritto nel registro degli indagati 6 persone, tutte di origine romena, con l'accusa di omissione di soccorso aggravata dall'evento. Secondo quanto emerso dalle indagini, il gruppo non avrebbe richiesto l'intervento del 118 dopo il malore del lavoratore, temendo, come riportato negli atti, di incorrere in ulteriori ripercussioni. Quando i soccorsi sono stati allertati per il 35enne non c'era più nulla da fare.
5: Altri 10 giorni di caldo estremo sull'Italia sono quelli che ci attendono, anche se sono in arrivo temporali al nord. Dopo il record di ieri con il bollino rosso per tutte le 27 città monitorate, oggi 26 saranno in rosso e domani 21. Allarme siccità soprattutto al nord, è dimezzata la riserva idrica in Lombardia. I Po a livelli critici e minimi storici gli altri fiumi e laghi. L'estate 2026 dunque può superare il record assoluto di caldo del 2003.
4: Intanto anche quello che si è appena aperto sarà un weekend di partenze per le vacanze estive. Elevati flussi di traffico verso le località turistiche sono attesi già a partire da oggi e per l'intera giornata di domani, secondo le previsioni di Viabilità Italia. Il clou ci sarà domani mattina, contrassegnata dal bollino nero. A partire dalla settimana di Ferragosto si prevede il protrarsi delle partenze per le vacanze, cui si affiancherà l'avvio della prima fase del controesodo, attesa da domenica 16 agosto.
5: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
3: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
6: Fra poco con voi Andrea Gatti.
7: Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.
8: Baganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato.
0: Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28.
8: Centro Medico Specialistico Baganza. Poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: Radio Parma RPR 102.104 presenta i gatti. Ho detto i gatti. I gatti. Ecco, i gatti vostri.
1: Ma buongiorno, 219° giorno dell'anno, siamo in diretta 6 minuti oltre le 9 anche per questo venerdì, quindi weekend. 7 agosto 2026, che dire, impossibile essere nel cuore dell'estate, quel periodo in cui dell'anno in cui le città cominciano a svuotarsi, se c'è un periodo in cui si svuotano o almeno tentano, anche se ci passano notizie che un italiano su tre non può permettersi una settimana di vacanza, quindi si svuoteranno, ma non come ogni anno, sempre meno. In realtà le strade e il traffico è un po' più lento, diciamolo, anche le mattine hanno un ritmo diverso, ma quella di oggi è una mattina un po' particolare. Ieri, appena abbiamo terminato la nostra programmazione musicale, è arrivata la notizia di Francesco Guccini che se n'è andato. Ci sono persone per le quali la parola scomparsa sembra quasi fuori posto, proprio perché magari smettono di esserci fisicamente, ma hanno lasciato così tante parole, così tante immagini, così tanti pezzi della nostra vita, che hanno fatto parte della nostra vita quando i cantautori cambiavano il nostro modo di vedere le cose, ci aiutavano a vederle meglio da un'altra angolazione, magari da quella che avevamo, e continuano inevitabilmente a stare da qualche parte. Bene, Guccini era uno di quelli, uno che non aveva bisogno di inseguire il proprio tempo perché preferiva raccontarlo, e spesso riusciva a raccontare anche noi, quelli che eravamo, quelli che pensavamo di diventare, quelli che alla fine siamo diventati davvero. Ha raccontato gli amici, le osterie, la tipica e storica osteria da Vito nel cuore di Bologna, gli amori, la politica, le illusioni, le sconfitte, i periodi di quegli anni, le generazioni che cambiavano, e ha raccontato proprio il passare degli anni senza cercare di renderlo più bello di quello che è. E forse proprio per questo, no, che rimane di lui la sensazione che dentro una canzone possa starci una vita intera. E questa mattina lo ricorderemo a modo nostro, nel modo più semplice e probabilmente anche nel modo che gli sarebbe piaciuto di più, semplicemente ascoltandolo. Nel corso della nostra strana emissione avremo tre delle sue canzoni, tre piccoli appuntamenti con Guccini all'interno della mia mattina con voi. Non è un addio, è più semplicemente un modo per dire mettiti ancora lì e raccontaci qualcosa ancora, con la sua tipica bottiglia di vino appoggiata a fianco della sua sedia nei concerti. E poi la vita, come sempre, continua e il calendario ci porta tante altre storie. Per esempio, 36 anni fa, il 7 agosto del 90, Roma viveva uno dei casi di cronaca nera più misteriosi e discussi della storia italiana. Simonetta Cesaroni aveva 21 anni. Quel pomeriggio uscì di casa per andare a lavorare negli uffici dell'Associazione Italiana Alberghi della Gioventù di Roma e non tornò mai a casa. Cominciava così questa vicenda che, dopo oltre tre decenni, continua ancora oggi a parlare e a cercare. Il delitto di Via Poma è diventato uno di quei misteri italiani che sembrano non voler trovare la parola fine. Ancora un salto indietro, perché il 7 agosto del 44 succedeva qualcosa che, senza saperlo, avrebbe contribuito a costruire il mondo nel quale viviamo oggi. All'università di Harvard veniva presentato il Mark I, 16 metri di lunghezza, circa 4 tonnellate di peso. Parliamo del, ecco, non proprio portatile, ma ecco, questo era. Viene presentato ufficialmente questo oggetto, che poi era un computer progettato a partire dal 37 grazie alla collaborazione con IBM. Costo $250,000. Era in realtà più che un computer un calcolatore elettromeccanico a relè che utilizzava dei nastri perforati per l'inserimento e l'emissione di dati in grado di moltiplicare due numeri di 23 cifre in 3 secondi, di eseguire 3 addizioni o sottrazioni al secondo, una divisione in 15 secondi o un logaritmo in poco più di un minuto. Ecco, capace di memorizzare 72 parole. Mark I è il primo calcolatore dotato di registro, ossia di memoria, e la sua architettura hardware sarà un punto di riferimento per molti computer moderni. Oggi il nostro telefonino fa 1000 volte, anzi di più, più veloce di quello che faceva questo calcolatore di 16 metri di lunghezza. Poi, ecco, oggi vi lamentate se il computer pesa 2 kg e non entra bene nello zaino. Ecco, quello per spostarlo più che una custodia richiedeva un'impresa di traslochi, ma fa nulla. Era uno dei primi grandi calcolatori automatici. Parlando di tecnologia, questa ricorrenza mi piace particolarmente perché siamo in radio. Nel 1955 la Tokyo Tsushin Kogyo lanciava sul mercato la TR-55, una delle primissime radio a transistor giapponesi. Quell'azienda qualche anno dopo avrebbe cambiato il nome diventando Sony. La radio cominciava davvero a diventare qualcosa da portarsi dietro. Poi, che dire, sono cambiate le radio, i modi di ascoltarlo, internet, lo streaming, lo smartphone, ma alla fine dall'altra parte c'è sempre qualcuno che parla e si spera anche qualcuno che ascolti. Questa cosa evidentemente non è ancora passata di moda e ne siamo felici. Oggi facciamo gli auguri a Charlie Stern, che compie 51 anni, al motociclista Marco Melandri, 44 oggi. Torniamo indietro fino al 42 per ricordare Carlos Monzon, uno dei più grandi pesi medi della storia della box. Poi la più grande spia che mai abbiamo comunque conosciuto, per tutti coloro che ce l'hanno raccontata, ovviamente insieme a Mata Hari. Nasceva oggi il 1917, è stato il suo anno di morte, ma in realtà nasceva il 7 agosto del 1876. Occhi del giorno e della notte, è stata la regina di tutte le spie, dotata di un fascino leggendario, pare che nessun uomo sia mai riuscito a resisterle. Nando Martellini, un giornalista e cronista italiano, nasceva oggi nel 1921, ma ci lasciava nel 2004. Nasceva a Roma e lo conosciamo per le sue storiche radiocronache. Un ultimo saluto a Caetano Veloso, che oggi compie gli anni, nasce il 7 agosto del 42. Parlando di lui si può dire tranquillamente e senza tema di smentita che si tratta uno dei più grandi cantautori del XX secolo. Detto questo, stamattina torneremo da Francesco Guccini, le sue canzoni hanno deciso di rimanere, e allora cominciamo questa mattina insieme, non a Francesco che ascolteremo nel corso del nostro spazio, ma a chi compie gli anni quest'oggi. Caetano Veloso ci porterà alle prime news dal sito di GazzettaDiParma.it.

0: Accendi la radio, accendi le emozioni.
1: Radio Parma, sempre con te.
2: Non potete resistere alla musica dance degli anni 70-80-90? E allora siete tutti invitati all'appuntamento del fine settimana su Radio Parma con Selecta. Successi tutti da ballare. Mixati da Monica Sensini.
1: GazzettaDiParma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.
3: Ed eccoci al nostro appuntamento, c'è Matteo Scipioni già in linea con noi. Matteo, buongiorno, buon venerdì.
4: Ciao Andrea, buon venerdì ovviamente a tutti i radioascoltatori. Iniziamo con un nuovo ordigno bellico trovato nell'ex area militare del Castelletto. Ricordiamo l'anno scorso vennero rinvenute due bombe, per rimuoverle fu necessaria una maxi evacuazione con ben 6.000 persone coinvolte e si parla del 15 giugno. Stavolta è una bomba sola, anche questa volta a occuparsene sarà il Genio Pontieri, probabilmente domenica 6 o 13 settembre. Visto che l'inizio delle scuole è fissato per il 15, un eventuale sarcofago attorno alla bomba potrebbe ridurre l'area di evacuazione rispetto allo scorso anno. In campo ci sono prefetture, comune, forze dell'ordine e volontariato. Il comune garantisce che non ci saranno ritardi per quanto riguarda la scuola nel parco. Parliamo del caldo, e ce ne siamo accorti tutti ieri, una massima che ha toccato i 40,3 gradi, mentre la minima è arrivata al 26,8, e così è stato segnato il record della temperatura media più alta di sempre, con 33,55 gradi. Nel 2026, ad oggi, a Parma e provincia sono stati registrati 4 casi di West Nile e uno di dengue, mentre nel 2025 i casi accertati di virus trasmessi da zanzare sono stati 12, 1 di dengue e 11 di West Nile. Ed infine, nel corso dei servizi di controllo del territorio, gli agenti della polizia locale di Fidenza, nella zona artigianale di via Sandro Pertini, hanno notato un'auto, una Opel leggermente danneggiata, che ha attirato la loro attenzione. Gli approfondimenti effettuati attraverso le banche dati hanno permesso di accertare che il veicolo era privo di copertura assicurativa e risultava oggetto di furto, denunciato ai carabinieri di Codogno, provincia di Lodi, lo scorso gennaio. Questo è tutto, Andrea.
3: Matteo, ti aspetto in studio alle
4: 11.45.
3: Perfetto, a dopo.
1: GazzettaDiParma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale. Il sound di Parma è qui.
0: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Da Catenani Calzature a Santillario Lenze ed Eurotorri a Parma, per tutto agosto si svuota con lo sconto dello sconto. Calzature uomo, donna, bambino ulteriormente scontate fino all'80%. Da Catenani Calzature, metà prezzo e oltre su eleganti décolleté e Chanel per le vostre cerimonie, stivaletti estivi, sulle comode giniche Geox, Gianco, Nero Giardini e Campionari Melluso, sulle modaiole sneakers Vans, Guess, Sun 68, All Star e su mare di sandali e ciabatte. Lo sconto dello sconto a prezzi di vero realizzo, sempre solo da Catenani Calzature a San Pilario Udenze ed Eurotorri a Parma, aperto tutto agosto.
1: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna, tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma, Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte, da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.

0: Radio Parma.
1: L'appuntamento di questa mattina fra qualche minuto sarà con Francesco Guccini, un piccolo omaggio da parte della mattina di Radio Parma a questa figura di cantautore e poeta.

0: le tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
2: Allora, come vi ho anticipato in apertura, assolutamente doveroso questa mattina prendersi tre momenti della nostra trasmissione per ricordare Francesco Guccini. Ecco, diciamo subito che non voglio fare una biografia, non voglio elencare dischi, non voglio elencare premi, non voglio elencare date. Credo che uno come lui sarebbe quasi il modo meno interessante, no, di ricordarlo. Preferisco provare a raccontare quello che ha rappresentato, che magari a qualcuno è sfuggito, per chi lo ha ascoltato per una vita, ma anche per chi magari lo ha incontrato attraverso una canzone, o anche noi nel 2015, giusto, c'era Flaco Biondini in studio, ricordo, con Mara Pedrabissi all'interno della nostra trasmissione Maramao. Avevamo Flaco in studio e ha detto: chiamiamo Francesco. Lui era in auto con la moglie, sotto un bel caldo, e ha detto: guarda, due minuti e basta, non sto molto al telefono. Poi fece accostare la moglie sotto una pianta all'ombra e cominciò e parlò per più di 20-25 minuti. Davvero aveva una cosa rara, che sapeva parlare del tempo, Guccini, non del tempo degli orologi, ma di quello che in un modo o nell'altro ci passa addosso. Sono il tempo che ci fa diventare grandi mentre siamo impegnati a fare altro e magari non ce ne accorgiamo, quello che trasforma gli amici, le città, gli amori, le convinzioni, quello che un giorno ci fa guardare una vecchia foto e pensare: possibile che fossimo davvero noi in questa foto? E nelle sue canzoni tornano continuamente le stagioni, gli anni, le persone incontrate, poi perse anche, i luoghi che sono cambiati e soprattutto quella strana sensazione che conosciamo tutti, no? Accorgerci che qualcosa è diventato già un ricordo senza sapere esattamente quando sia successo. Forse è per questo che Guccini è riuscito ad accompagnare generazioni molto diverse. Lo ascoltavi a 20 anni, sentivi una cosa, riprendevi lo stesso disco a 40 e ne sentivi un'altra, lo riascoltavi più avanti e improvvisamente capivi delle parole, dei pensieri che da ragazzo ti erano solo passati accanto, anche perché non vivevi determinati anni. La canzone era sempre quella, eri cambiato tu in realtà, ed è una di quelle magie della grande musica che non invecchia mai insieme a noi, ma cresce insieme a noi. E ieri Francesco Guccini se n'è andato e oggi inevitabilmente siamo noi a fare i conti, no? Con quel tempo che lui ha raccontato così tante volte. Per questo voglio iniziare il ricordo proprio da qui, da una canzone che trasforma i mesi dell'anno quasi nelle stanze attraverso le quali passa la nostra esistenza. Arriva una stagione, poi un'altra, cambiano la luce, cambiano i colori, l'aria, e intanto cambiamo anche noi. Forse oggi l'ascolteremo in un modo diverso, chissà, perché da ieri dentro quelle stagioni c'è anche un'assenza in più, la sua. Francesco Guccini, canzone dei 12 mesi.

Ed è così che abbiamo ricordato con il primo pezzo questa mattina Francesco Guccini, ma perché aveva un senso, parlava di uno dei suoi temi principali, il tempo, e in questo caso le stagioni, con la canzone dei 12 mesi. Adesso vorrei ricordarla attraverso una cosa ancora più difficile da raccontare, cercherò di farlo, la giovinezza, altro tema per lui importante, perché Guccini non ha raccontato soltanto l'essere giovani, ha raccontato soprattutto che cosa succede quando molti anni dopo proviamo a ricordare i ragazzi che eravamo, che siamo stati, ed è molto diverso, perché quando siamo giovani pensiamo che quel momento duri per sempre, gli amici saranno sempre quelli, gli amori definitivi, le idee che abbiamo sul mondo.

0: quantità enorme di futuro, ed è qui che Guccini era davvero straordinario, perché quando raccontava il passato non è che lo lucidasse per renderlo perfetto, dentro lasciava sempre le contraddizioni, gli errori, gli entusiasmi, entusiasmi anche esagerati, la politica, gli amici, le discussioni che non finivano mai, gli amori che sembravano immensi e poi magari finivano, lasciava tutto, perché siamo anche questo, no? Siamo fatti dalle persone che sono rimaste, ma anche di quelle che non vediamo più, degli amori che sono riusciti, nel senso che sono state cose che ci riempiono ancora il cuore ricordandoli, di quelli sbagliati, delle idee che abbiamo conservato, di quelle che abbiamo abbandonato lungo la strada. E ci sono anche oggetti apparentemente insignificanti che riescono a contenere davvero interi periodi della nostra vita. Una fotografia, una strada, un vecchio cappotto o un eschimo che in quegli anni andava veramente anche di moda. Basta una cosa e improvvisamente torna un mondo, no? L'età, la città, com'era la nostra città, una ragazza, gli amici, quello che credevamo, quello che speravamo. E credo che moltissime persone abbiano amato Guccini proprio per questo, perché ascoltandolo a un certo punto smettevi di ascoltare la sua storia e cominciavi di riflesso a ricordare la tua, ed è probabilmente uno dei regali più grandi che possa fare un cantautore. Quindi il secondo saluto di questa mattina a Francesco lo facciamo tornando indietro, ognuno nel proprio passato, ognuno al proprio personale eschimo, e magari per qualche minuto ritroviamo anche come eravamo, quello che siamo stati e che da qualche parte, nonostante tutto, continua ad accompagnarci. Francesco Guccini, a questo punto il pezzo del 78 si chiama appunto Eschimo.
1: Questa domenica in settembre

distrattamente, via distrattamente, a cercare di fare o di capire. Forse lo stanno pensando anche gli amici, gli andati, rassegnati.

0: Francesco Guccini con Eskimo, e siamo arrivati al terzo momento che questa mattina abbiamo voluto dedicare a lui. Abbiamo parlato del tempo, poi della giovinezza, dei ricordi, ma non potremmo mai dimenticarci di salutare Guccini senza parlare anche di un'altra parte fondamentale del suo mondo, cioè gli ideali, perché Guccini appartiene a una generazione dove una canzone poteva essere anche presa in considerazione in modo diverso, e poteva anche avere una presa di posizione. Si poteva cantare una storia lontana nel tempo, utilizzarla per parlare del presente, si poteva raccontare un uomo e attraverso quell'uomo parlare di libertà, di ingiustizia, di utopia e anche di rabbia, e soprattutto si poteva credere che le parole allora servissero ancora a qualcosa. La locomotiva nasce da una storia realmente accaduta nell'Ottocento, ve la racconto in breve. È la storia di un ferroviere anarchico, si chiamava Pietro Rigosi, che nel 1893 lanciò una locomotiva senza vagoni lungo la linea ferroviaria con un gesto disperato e folle, diretto contro quella che considerava la società delle ingiustizie, anche quelle dei privilegi. Guccini prese quella piccola storia dimenticata, quasi dimenticata, e la trasforma in qualcosa di enormemente più grande. Non è semplicemente nel racconto di un uomo, ma nel racconto di un'idea. E le idee hanno una caratteristica particolare: possiamo condividerle, non condividerle, possiamo considerarle ingenue, meravigliose, sbagliate o che appartengono a un'altra epoca, ma quando sono raccontate con la forza che ci mette lui riescono comunque a sopravvivere alle persone. E forse è anche per questo la locomotiva che è diventata una canzone simbolo di Guccini. Per decenni ha chiuso i suoi concerti, e immagino anche quante volte sia successo, no? Migliaia di persone davanti a lui, generazioni diverse, ragazzi che magari non erano neppure nati quando quella canzone era stata scritta, e accanto a loro c'erano degli uomini, delle donne che invece con Guccini erano cresciuti, tutti lì ad aspettare proprio quella. E allora mi sembra giusto che sia questa a chiudere questo piccolo viaggio di oggi, perché ieri è morto un uomo, ma non è morto ciò che questo uomo ha scritto. Da oggi quindi ci resteranno i dischi, resteranno le storie, resteranno tutte quelle parole che qualcuno magari scoprirà tra 10, 20 o 50 anni senza mai aver visto Francesco Guccini su un palco. E questa in fondo è la strana immortalità che è concessa agli artisti, a chi scrive canzoni, no? A un certo punto la voce si spegne, ma qualcuno da qualche parte continua a premere il play di un MP3, allora c'erano solo i vinili. Ecco, lo faccio adesso per l'ultima volta questa mattina, il nostro saluto a Francesco Guccini, e non potevamo scegliere altro modo per chiudere che con la locomotiva, che arriverà fra poco. Prima però c'è l'ora esatta, le 10, subito dopo il notiziario locale, in collaborazione con il GR e la redazione di 12 TV Parma. L'ascoltiamo subito dopo.
1: Baganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
2: Le Estate, accendi la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.
3: Il sound di Parma è qui.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.
5: Non potete resistere alla musica dance degli anni 70, 80, 90? E allora siete tutti invitati all'appuntamento del fine settimana su Radio Parma con Selecta, successi tutti da ballare, mixati da Monica Sensini.
6: Sono le 10 e un minuto.
7: L'ora esatta è offerta da...
8: Ciao, pronta per le vacanze?
7: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
8: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
7: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
8: Farmacia Stadio Tardini.
7: La tua salute, anche in vacanza.
4: Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
9: Buonasera dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. Continua il grande caldo, intorno alle 17 la temperatura massima registrata dall'osservatorio meteo di Via D'Azeglio è stata di 40,3 gradi. La media registrata oggi tra massima e minima è stata di 33,5 gradi e si tratta di un record storico. Secondo gli esperti quella di domani sarà un'altra giornata bollente, diramata un'allerta gialla per città e provincia. Ora la cronaca, i carabinieri di Colorno hanno sventato un'ingente truffa ai danni di una coppia di anziani arrestando in flagranza di reato un quarantenne. L'uomo aveva messo in atto la tecnica del finto carabiniere dicendo ad una 77enne che una banda di rapinatori aveva svaligiato una gioielleria allontanandosi con un'auto intestata al marito. Ma l'uomo di 82 anni si è recato nella caserma dei carabinieri che sono subito intervenuti sventando il colpo. Il quarantenne ai domiciliari. Altro arresto per una truffa analoga da parte dei carabinieri di San Secondo. E la scorsa notte in strada dei mercati al Cornocchio un uomo è stato ritrovato con ferite al collo e ad un arto inferiore. È stato colpito da alcune coltellate. Sul posto l'intervento del 118 per soccorrere la vittima, un 27enne del Ghana trasportato al Maggiore da dove è poi stato dimesso in mattinata. Indagini in corso della polizia per risalire al responsabile del ferimento. Ha devastato una comunità educativa di Parma. Il minore, in preda ad un raptus, ha gettato all'aria sedie e tavoli distruggendo gli arredi della comunità. Infine un'aggressione agli operatori. Si è trattato dell'ultimo di una serie di episodi analoghi. Dopo l'intervento della polizia, il ragazzo è stato trasferito nel carcere minorile di Bologna. Il comune di Parma si è costituito in giudizio nell'ambito del ricorso relativo alla procedura per la riqualificazione della piscina di Via Zarotto. La misura è finalizzata a tutelare l'interesse pubblico e il percorso amministrativo avviato per la realizzazione dell'intervento. Il comune conferma l'impegno a proseguire il percorso avviato pur nella consapevolezza che il ricorso potrà incidere sul tempo della procedura. Ora lo sport. Il calcio si è chiuso a Pinzolo, il ritiro del Parma, la squadra riprenderà la preparazione domani al centro sportivo di Collecchio. Sul mercato sono ore decisive per Zion Suzuki, il PSG vuole definire l'acquisto per poi girare il portiere alla Juventus. Chiudiamo con il baseball, Reggio Emilia ha superato ieri sera il Parma Clima nella terza gara dei quarti di finale con il punteggio di 5-3, ha allungato così la serie al quarto incontro in programma stasera a Reggio Emilia. Parma è avanti nella serie per 2-1. Esce invece dai playoff la Parma Crocetta battuta da San Marino 10-9. Con questo è tutto, vi auguriamo una buona serata.
4: Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
10: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: La musica continua.
3: Radio Parma, la radio siamo noi. Musica di ieri, oggi e domani.
4: Radio Parma, sempre con te.
5: Non potete resistere alla musica dance degli anni 70, 80, 90? E allora siete tutti invitati all'appuntamento del fine settimana su Radio Parma con Selecta. Successi tutti da ballare. Mixati da Monica Sensini.
3: La radio che vive con te.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Parma suona forte.
1: Radio Parma, la radio della tua città.
2: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
3: Lo sai invece chi resta? Conad. Via, via. Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
2: Lunedì e martedì punti doppi.
3: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
2: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
3: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
2: Conad, tutto agosto con te.
3: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.

0: Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.
1: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
2: Lo sai invece chi resta? Conad.
3: Via via.
2: Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
1: Lunedì e martedì punti doppi.
2: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
1: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
2: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
1: Conad, tutto agosto con te.
2: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.

Canzone estiva con Annalisa questa mattina insieme a Canzone estiva, basta, ne abbiamo parlato pure ieri quando compiva 41 anni la ragazza. E allora c'è poco da ricordare, c'è molto da ricordare, c'è tanto, dipende un po' dai personaggi. Ecco, questo personaggio non è più con noi da 31 anni, ma lo ricordiamo, avrebbe 84 anni, quindi morto giovanissimo. Parliamo di un simbolo del pugilato internazionale, Carlos Monzon, nato a San Javier e morto a Los Rios nel gennaio del 95, è stato un pugile e anche attore argentino, tra l'altro campione mondiale dei pesi medi dal 1970 al 1977, la International Boxing Hall of Fame l'ha inserito fra i più grandi pugili di tutti i tempi. Non era ancora famoso il 7 novembre del 1970, che ha prevalso a Roma nella sfida contro un signore che si chiamava Nino Benvenuti. 12 riprese sufficienti all'argentino per conquistare la corona mondiale dei pesi medi. Anche nella rivincita di Monte Carlo il celebre pugile italiano Benvenuto, appunto Benvenuti, è stato costretto a gettare la spugna. Monzon chiuse la carriera nel 1977 dopo aver difeso il titolo mondiale in ben 14 incontri. E allora, una canzone che ci parla di un pugile, in questo caso soprannominato Uragano, pensate un po', la mole di potenza che scatenava, era Bob Dylan con questa Hurricane.

Ed ecco qua la storia di Monzon. Benvenuti, un'Italia trepidava davanti al piccolo schermo, ma non ci fu nulla da fare contro l'Argentino, in questo caso che abbiamo ricordato appunto con Hurricane e Bob Dylan. Fra poco le news dall'Italia e dal mondo.

0: Parma è qui.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
2: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: E scontro aperto fra la premier Giorgia Meloni e Giuseppe Conte. Ieri il leader del Movimento 5 Stelle si è seduto di fronte alla commissione d'inchiesta sul Covid e per 3 ore ha ripercorso tutte le scelte compiute a Palazzo Chigi tra il 2020 e il 2021, affermando che non c'è nulla di illecito. Poi un affondo alla premier che Conte completa a fine serata fuori da Palazzo San Macuto.
5: Lei è la regista anche di questi attacchi, di questo plotone di esecuzione che viene portato e realizzato in commissione di Covid e ovviamente tutto quel circuito mediatico grazie a stampa e TV amiche che gettano fango da tempo per colpirmi politicamente.
3: L'Italia continua a fare i conti con una delle estati più torride mai registrate. La quarta ondata di calore della stagione non accenna a mollare la presa e secondo le previsioni accompagnerà il paese almeno fino a dopo Ferragosto. Le temperature eccezionali non stanno mettendo a dura prova soltanto la salute delle persone, i consumi energetici e le città, ma stanno trasformando anche l'alta montagna. Il caldo persistente sta infatti modificando profondamente l'ambiente alpino, tanto che aumentano i crolli di roccia e molte delle ascensioni simbolo dell'arco alpino vengono chiuse o sconsigliate per motivi di sicurezza. Dopo il record di ieri con il bollino rosso per tutte le 27 città monitorate, oggi 26 sono in rosso, domani 21.
4: Si aggrava il bilancio della sparatoria avvenuta in una scuola superiore vicino alla capitale della Thailandia, Bangkok. 3 gli insegnanti e 3 gli studenti per il momento sono stati uccisi, altre 15 persone sono rimaste ferite. Morto anche l'attentatore, uno studente che poco prima di compiere la sparatoria avrebbe ucciso anche i suoi nonni in casa.
3: Si svolgeranno domani mattina i funerali di Francesco Guccini, morto a 86 anni. Per volontà del cantautore e della famiglia, la cerimonia si svolgerà a Pavana in forma strettamente privata. Parteciperanno soltanto i familiari e le persone più vicine all'artista. Per consentire ai tanti fan di rendere omaggio a Guccini, sarà poi organizzata una cerimonia commemorativa pubblica a settembre. Intanto, ieri sera, molte persone hanno cantato le canzoni di Guccini davanti alla casa dove il cantautore ha abitato per tanti anni a Bologna, in via Paolo Fabri, un ricordo spontaneo postato anche dal sindaco Matteo Lepore.
4: Un giudice del New Mexico ha ordinato a Meta di pagare oltre 900 milioni di dollari dopo che una giuria ha stabilito che l'azienda non ha tutelato i più giovani. La decisione fa lievitare l'importo totale della storica sentenza contro la società madre di Facebook e Instagram. Il giudice ha stabilito che Meta dovrà lanciare un nuovo fondo da 567 milioni per misure correttive in aggiunta alle sanzioni civili per 375 milioni già disposte. L'azienda dovrà adottare specifiche funzionalità come l'impostazione predefinita che nasconde il numero di mi piace sulle foto degli utenti minorenni.
3: Il tennis finisce senza la rivincita di Washington il terzo turno del Masters 1000 di Montreal tra Lorenzo Musetti e Rafael Hodar. A vincere in 1:35 è lo spagnolo che si impone per 6-4-6-3 e avrà ora un confronto interessante agli ottavi di finale con il ceco Lechka. Per l'italiano invece l'appuntamento è ora con il Masters 1000 di Cincinnati. Luciano Dardere invece si qualifica per gli ottavi di finale, ha sconfitto in rimonta in 3-7 il cinese Shang.
4: Per il momento è tutto, a più tardi.
2: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
6: Spaccio Occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spaccio Occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio. A Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
7: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte, da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.

Tropicana insieme a Boom Da Bash, insieme questa mattina per portarci molto indietro nel tempo, quando esisteva una canzone che si chiamava proprio così. Vi ricordate un gruppo che si chiamava Gruppo Italiano? Bene, questa ebbe un successo, non dico planetario, ma italiano senza ombra di dubbio. Era il 1983.

0: Avete ascoltato i...
1: No.
0: Ga...
1: No, forse non ci siamo. I gatti. I gatti.
0: I gatti vostri.
2: E siamo al termine della nostra settimana insieme. Ci troveremo all'interno delle due settimane, dove se c'è qualcuno che va, di solito, ecco, la maggior parte, la più alta percentuale accadrà la prossima settimana e poi magari anche quella dopo. Divertitevi, godetevi il weekend e ascoltate anche l'appuntamento delle 22. A presto, ciao!

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 11:00. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Buongiorno dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario parliamo del ritrovamento di un ordigno bellico della Seconda Guerra Mondiale nell'ex area militare del Castelletto a Parma. Le operazioni di bonifica comporteranno una maxi evacuazione che interesserà migliaia di persone nella zona compresa tra via Sidoli e via Zarotto. L'area è oggi interessata dal cantiere per la costruzione della scuola nel parco. I lavori sono stati interrotti. Nel corso di un vertice in prefettura è stata ipotizzata la data del 13 settembre per le operazioni di bonifica che saranno affidate al genio pontieri dell'esercito, ma non è escluso che il tutto slitti al 27 settembre. Operazione simile al 15 giugno 2025, quando circa 6.000 persone vennero evacuate per alcune ore per un intervento analogo, ma relativo a due ordigni. Le strade saranno chiuse al traffico, le aree verdi presidiate. Continua il grande caldo. Ieri la media registrata a Parma tra massima e minima è stata di 33,5 gradi e si tratta di un record storico. Secondo gli esperti, quella di oggi sarà un'altra giornata torrida, possibili però temporali nel pomeriggio, ma il caldo non mollerà fino almeno a Ferragosto. La cronaca: al cimitero di Basilica Goiano i ladri hanno divelto e sportato grondaie e lastre in rame da due cappelle funerarie. La refurtiva, che è stata ritrovata da una pattuglia della polizia locale dell'Unione Pedemontana, è stata restituita ai proprietari. La sanità: con l'estate aumentano le occasioni di vivere gli spazi all'aperto, ma cresce anche la presenza delle zanzare e quindi il rischio di contrarre alcune malattie virali come dengue, chikungunya, zika e West Nile. Nel 2026, ad oggi, a Parma, in provincia, sono stati registrati 4 casi di West Nile e 1 di dengue, mentre nel 2025 i casi accertati di virus trasmessi da zanzare sono stati 12. Le aziende sanitarie di Parma confermano che le aree pubbliche rappresentano il 20-30% dei luoghi in cui le zanzare possono riprodursi, mentre il restante 70-80% è costituito da proprietà private. Serve quindi la collaborazione dei cittadini per contrastare la diffusione degli insetti. Ieri è stata la giornata dedicata alla memoria delle vittime delle bombe atomiche di Hiroshima e Nagasaki, promossa dal Comune di Parma, la Biblioteca Ilaria Alpi e dalla Casa della Pace in collaborazione con la comunità giapponese. Alla sera, in Piazzale della Pace, si è svolta la 17esima edizione del Toro Nagashi, la tradizionale cerimonia delle lanterne sull'acqua. Siamo allo sport. Il calcio: è arrivato ieri a Parma il neoacquisto El Bilal Touré, accordo con l'Atalanta per un prestito oneroso più obbligo di riscatto a determinate condizioni di presenze e salvezza dei crociati. In arrivo anche l'attaccante David Romero dal Tigre. Piace Ayman Zouen, esterno classe 2006 di proprietà dell'Inter. Sul mercato sono ore decisive per Zion Suzuki. Il PSG vuole definire l'acquisto per poi girare il portiere alla Juventus. Il baseball: Parma Clima in semifinale per il campionato, sconfiggendo i Reggio Race con il punteggio di 9-4 in gara 4. I locali hanno deciso il match nella prima parte della quarta ripresa con un big inning da 5 punti che ha poi reso impossibile il recupero ai padroni di casa. Primo appuntamento in semifinale fissato a Nino Cavalli venerdì 14 agosto contro la vincente della serie tra Nettuno e Macerata. È tutto per il momento, appuntamento alla prossima edizione.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: L'estate, accendi la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.
5: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.

0: Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.
1: Da Cattelani Calzature a Santinario Lenze ed Euratori a Parma, per tutto agosto si svuota con lo sconto dello sconto. Calzature uomo, donna, bambino ulteriormente scontate fino all'80%. Da Cattelani Calzature, metà prezzo e oltre su eleganti décolleté Chanel per le vostre cerimonie, stivaletti estivi, sulle comode giniche Geox, IG & Co, Nero Giardini e Campionari Melluso, sulle modaiole sneakers Vans, Guess, Sun 68, All Star e su Mare di Sandali e Ciabatte. Lo sconto dello sconto a prezzi di vero realizzo, sempre solo da Cattelani Calzature a Sant'Ilario Udenza ed Eurotorri a Parma, aperto tutto agosto.
2: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore,
3: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Continua il caldo record in Italia, tanto che ieri alla stazione centrale di Napoli e al mercato ortofrutticolo di Afragola si sono raggiunti 48 gradi. Nella stessa giornata, con 40 gradi registrati a Gorizia, si è raggiunta la temperatura più alta in assoluto in Friuli Venezia Giulia. Record assoluto anche a Cividale, dove il termometro ha segnato 39 gradi. Oggi sono 26 le città da bollino rosso, sabato scenderanno a 21. Nelle prossime ore, tuttavia, l'allerta sarà anche per i temporali di calore, in particolare sulle regioni settentrionali, che porteranno un piccolo calo delle temperature al nord.
1: Oltre al grande caldo di questo periodo, si è appena aperto anche un weekend all'insegna delle partenze per le vacanze estive. Già da oggi e per tutta la giornata di sabato si prevedono sulle reti stradali e autostradali italiane elevati afflussi di traffico verso le località turistiche. È quanto emerge dalle previsioni di Viabilità Italia. Per gli automobilisti i momenti di massima criticità si verificheranno sabato mattina, contrassegnata dal bollino nero. A partire dalla settimana di Ferragosto si prevede il protrarsi delle partenze, cui si affiancherà l'avvio della prima fase del controesodo.
2: La politica e scontro tra la premier Giorgia Meloni e Giuseppe Conte. Ieri il leader del Movimento 5 Stelle si è seduto di fronte alla commissione d'inchiesta sul Covid e per tre ore ha ripercorso tutte le scelte compiute a Palazzo Chigi dal 2020 al 2021, affermando che non c'è mai stato nulla di illecito. Poi un affondo alla premier che Conte completa a fine serata.
3: Lei è la regista anche di questi attacchi, di questo plotone di esecuzione che viene portato e realizzato in commissione qui Covid e ovviamente tutto quel circuito mediatico grazie a stampa e TV amiche che gettano fango da tempo per colpirmi politicamente.
1: La polizia, coordinata dalla Procura per i minorenni di Milano, ha arrestato e portato in carcere un 16enne italiano di origine straniera residente nel Comasco con l'accusa di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale e di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Il provvedimento è stato eseguito nel Grossetano, dove il giovane era in vacanza con la famiglia. Sul profilo online del ragazzo gli agenti hanno trovato chiari riferimenti allo Stato islamico.
2: Almeno 3 insegnanti e 3 studenti sono morti in Thailandia quando uno studente di 14 anni ha aperto il fuoco in una scuola prima di suicidarsi. La polizia ha confermato il numero delle vittime, che però potrebbe salire ancora. L'episodio si è verificato nel distretto di Bang Kruai, nella provincia di Nong Thaburi, a nord di Bangkok. Prima di aprire il fuoco nella scuola, il 14enne avrebbe anche ucciso i suoi nonni in casa.
1: Lo sport e gli europei di nuoto: si torna nella Senna per la 3 km no out, dove il campo femminile ha visto Ginevra Taddeucci conquistare il bronzo, terza medaglia personale, dopo i 2 ori nella 5 e nella 10 km. Nel maschile, riflettori su Gregorio Paltrinieri, Domenico Acerenza e Andrea Filadelli. Spazio anche ai primi 2 round dei tuffi dalle grandi altezze.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: mentre i vicini se ne vanno in vacanza.
1: Lo sai invece chi resta? Conad. Via, via. Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
0: Lunedì e martedì punti doppi.
1: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
0: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
1: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
0: Conad, tutto agosto con te.
1: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
2: Lockatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Lockatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultra decennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.lockatop.it.

0: che vive con te.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
0: Gazzettadiparma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.
2: Notizie dalla redazione di Gazzettadiparma.it. A Tenigli di Paura al Groppo, frazione del comune di Tornano, dove un bimbo di 3 anni e mezzo appena uscito dall'acqua ha causato un improvviso malessere accrescendosi al suolo privo di sensi. Un carabiniere ha iniziato un massaggio cardiaco che dopo pochi istanti ha consentito al piccolo di riprendere conoscenza. Il bambino, dopo che si è ripreso, è stato trasferito in elisoccorso al pronto soccorso di Parma e fortunatamente non risulta in pericolo di vita. Troppe violazioni al regime dei domiciliari. Un 27enne è stato sorpreso con una persona estranea al nucleo familiare mentre stava assumendo sostanze stupefacenti. La perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire poi una dozzina di grammi di hashish, materiale per il confezionamento delle dosi e diverse armi da taglio. Il giovane è stato trasferito in carcere. Trovato un nuovo ordigno bellico nell'area ex militare del Castelletto, l'anno scorso vennero rinvenute 2 bombe e per rimuoverle fu necessaria l'evacuazione di 6.000 persone il 15 giugno. Stavolta è una sola, un ordigno solo, anche questa volta occuparsene sarà il Genio Pontieri, probabilmente domenica 6 o 13 settembre, prima dell'inizio delle scuole fissato per il 15. Un eventuale sarcofago attorno alla bomba potrebbe ridurre l'area di evacuazione rispetto allo scorso anno. In campo ci sono prefettura,

0: Gli approfondimenti effettuati attraverso le banche dati hanno permesso di accertare che il veicolo era privo di copertura assicurativa, ma soprattutto risultava oggetto di furto denunciato ai carabinieri di Codogno lo scorso gennaio. Questo è tutto, la linea torna alla regia.
1: GazzettaDiParma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 12:00. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Buongiorno dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario parliamo del ritrovamento di un ordigno bellico della Seconda Guerra Mondiale nell'ex area militare del Castelletto a Parma. Le operazioni di bonifica comporteranno una maxi evacuazione che interesserà migliaia di persone nella zona compresa tra Via Sidoli e Via Zarotto. L'area è oggi interessata dal cantiere per la costruzione della scuola nel parco. I lavori sono stati interrotti. Nel corso di un vertice in prefettura è stata ipotizzata la data del 13 settembre per le operazioni di bonifica che saranno affidate al genio pontieri dell'esercito, ma non è escluso che il tutto slitti al 27 settembre. Operazione simile al 15 giugno 2025, quando circa 6.000 persone vennero evacuate per alcune ore per un intervento analogo ma relativo a due ordigni. Le strade saranno chiuse al traffico, le aree verdi presidiate. Continua il grande caldo. Ieri la media registrata a Parma tra massima e minima è stata di 33,5 gradi e si tratta di un record storico. Secondo gli esperti, quella di oggi sarà un'altra giornata torrida, possibili però temporali nel pomeriggio, ma il caldo non mollerà fino almeno a Ferragosto. La cronaca: al cimitero di Basilica Goiano i ladri hanno divelto e sportato grondaie e lastre in rame da due cappelle funerarie. La refurtiva, che è stata ritrovata da una pattuglia della polizia locale dell'Unione Pedemontana, è stata restituita ai proprietari. La sanità: con l'estate aumentano le occasioni di vivere gli spazi all'aperto, ma cresce anche la presenza delle zanzare e quindi il rischio di contrarre alcune malattie virali come dengue, chikungunya, zika e West Nile. Nel 2026, ad oggi, a Parma, in provincia, sono stati registrati 4 casi di West Nile e 1 di dengue, mentre nel 2025 i casi accertati di virus trasmessi da zanzare sono stati 12. Le aziende sanitarie di Parma confermano che le aree pubbliche rappresentano il 20-30% dei luoghi in cui le zanzare possono riprodursi, mentre il restante 70-80% è costituito da proprietà private. Serve quindi la collaborazione dei cittadini per contrastare la diffusione degli insetti. Ieri è stata la giornata dedicata alla memoria delle vittime delle bombe atomiche di Hiroshima e Nagasaki, promossa dal Comune di Parma, la Biblioteca Ilaria Alpi e dalla Casa della Pace in collaborazione con la comunità giapponese. Alla sera, in Piazzale della Pace, si è svolta la 17ª edizione del Toro Nagashi, la tradizionale cerimonia delle lanterne sull'acqua. Siamo allo sport. Il calcio: è arrivato ieri a Parma ne ha acquisto El Bilal Touré. Accordo con l'Atalanta per un prestito oneroso più obbligo di riscatto a determinate condizioni di presenze e salvezza dei crociati. In arrivo anche l'attaccante David Romero dal Tigre. Piace Ayman Zouen, esterno classe 2006 di proprietà dell'Inter. Sul mercato sono ore decisive per Zion Suzuki. Il PSG vuole definire l'acquisto per poi girare il portiere alla Juventus. Il baseball: Parma Clima in semifinale per il campionato, sconfiggendo i Reggio Race con il punteggio di 9-4 in gara 4. I locali hanno deciso il match nella prima parte della quarta ripresa con un big inning da 5 punti che ha poi reso impossibile il recupero ai padroni di casa. Primo appuntamento in semifinale fissato a Nino Cavalli venerdì 14 agosto contro la vincente della serie tra Nettuno e Macerata. È tutto per il momento, appuntamento alla prossima edizione.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte. Da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.
5: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
6: Lo sai invece chi resta? Conad. Via, via. Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
5: Lunedì e martedì punti doppi.
6: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
5: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
6: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
5: Conad, tutto agosto con te.
6: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.

0: estate, accendi la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green. Agrivendita, situata a Madregolo di Collecchio, è un operoso esempio di imprenditoria nel settore agricolo e in quello del giardinaggio e dell'orto. Da 30 anni costituisce un punto di riferimento competente e preparato per agricoltori e amanti del verde. Un luogo dove trovare tutto ciò che serve per lo sviluppo delle coltivazioni e per la cura del proprio orto e giardino. Agrivendita, specialisti in agricoltura, a Madregolo di Collecchio, in strada Roma 12. Telefono 0521 80 09 74.
1: Spazio Occhiali Vision, per il benessere della tua vista.
2: Da Spazio Occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spazio Occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: La guida suprema dell'Iran, Mojtaba Khamenei, si troverebbe in condizioni critiche e potrebbe morire da un momento all'altro. L'avrebbero riferito fonti anonime vicine all'amministrazione del presidente iraniano Pezeshkian. Intanto il presidente turco Erdogan è arrivato nella città saudita di Jeddah. La visita sarà occasione di un vertice delle tre grandi potenze a maggioranza sunnita della regione, Turchia, Arabia Saudita e Pakistan. Al centro dell'incontro la crisi iraniana con le minacce delle milizie sciite in Yemen e in Iraq contro Riyadh e la firma di un accordo di difesa.
1: La polizia, coordinata dalla Procura per i minori di Milano, ha arrestato e portato in carcere un sedicenne italiano di origine straniera residente nel Comasco con l'accusa di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale. Il provvedimento è stato eseguito nel Grossetano, dove il giovane era in vacanza con la famiglia. Sul profilo online del ragazzo gli agenti hanno trovato chiari riferimenti allo Stato islamico.
2: Si fa pesante il bilancio della sparatoria avvenuta in una scuola superiore vicino a Bangkok. Secondo l'ultimo aggiornamento, 8 persone sono morte, mentre i feriti sono 22. Tra le vittime, oltre all'aggressore che si sarebbe tolto la vita, 3 insegnanti e 3 studenti. La polizia thailandese afferma che la persona sospettata dell'aggressione nella scuola era uno studente adolescente della nona classe, frequentata in genere da 14 anni, e che ha sparato 26 colpi.
1: La politica è scontro tra la premier Giorgia Meloni e Giuseppe Conte. Ieri il leader del Movimento 5 Stelle si è seduto di fronte alla commissione d'inchiesta sul Covid e per 3 ore ha ripercorso tutte le scelte compiute a Palazzo Chigi tra il 2020 e il 2021, affermando che non c'è nulla di illecito. Poi un affondo alla premier, che Conte completa a fine serata.
3: Lei è la regista anche di questi attacchi, di questo plotone di esecuzione che viene portato e realizzato in commissione qui Covid, e ovviamente tutto quel circuito mediatico grazie a stampa e TV amiche che gettano fango da tempo per colpirmi politicamente.
2: Continua il caldo record in Italia e oggi sono 26 le città da bollino rosso, mentre sabato scenderanno 21. Intanto, oltre al grande caldo di questo periodo, si è appena aperto anche un weekend all'insegna delle partenze per le vacanze estive. Già da oggi e per tutta la giornata di sabato si prevedono sulle strade italiane elevati flussi di traffico verso le località turistiche. Per gli automobilisti, momenti di massima criticità si verificheranno sabato mattina, contrassegnata dal bollino nero.
1: Ginevra Taddeucci ha conquistato la sua terza medaglia agli europei di nuoto di fondo in corso a Parigi. Nella 3 km no out sprint, la toscana ha centrato un bronzo di grande valore, riuscendo a spremere le ultime energie dopo le fatiche della 10 e della 5 km, gare in cui aveva conquistato l'oro. Si tratta di una specialità particolare a eliminazione diretta, articolata su 3 segmenti da 1500 metri. Le atlete si sono sfidate per conquistare l'accesso all'atto conclusivo, una volata sui 500 metri riservata alle migliori 10, chiamate a contendersi il podio.
2: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
0: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
4: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
5: Radio Parma, la radio siamo noi.

Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza. Poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: Sono le 13:00.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: Ciao, pronta per le vacanze?
1: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
2: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
1: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
2: Farmacia Stadio Tardini.
1: La tua salute, anche in vacanza.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario la cronaca. Dopo un bagno nel fiume Taro ha accusato un malore, accasciandosi al suolo privo di sensi. Un bimbo di 3 anni e mezzo è stato salvato grazie all'intervento di un carabiniere. È accaduto a Groppo, località nel comune di Tornolo. Il bimbo, residente in provincia di Parma, era impegnato in un campus estivo. Decisivo l'intervento dei militari di Borgo Taro. Un sovrintendente, dopo le prime manovre di soccorso, ha constatato l'assenza di risposta agli stimoli e ha iniziato il massaggio cardiaco che, dopo pochi istanti, ha consentito al piccolo di riprendere conoscenza. Le sue condizioni non sono gravi. Parliamo del caldo che non concede tregua e ora nel parmense bisogna fare i conti anche con l'emergenza siccità. Una nota di Iren apre la crisi idrica che già interessa da settimane Piemonte e Lombardia. La persistente ondata di calore, si legge nel comunicato, specialmente accentuata nell'ultima settimana, e l'aumentato consumo dell'acqua potabile stanno determinando, specie per i comuni montani, alcune difficoltà di approvvigionamento che vengono spesso risolte grazie all'utilizzo di autobotti. Si invitano, prosegue la nota, gli utenti a rispettare scrupolosamente le ordinanze emanate dai sindaci dei comuni di residenza sull'utilizzo dell'acqua potabile. Tra i comuni che hanno emesso ordinanze ci sono Berceto, Tizzano, Palanzano, Corniglio, località che registrano un aumento dei consumi legato alla massiccia presenza di villeggianti fuggiti quest'anno già a luglio dal caldo delle città. In azione i pozzi, ma siamo solo a inizio agosto, di solito accade a fine mese. In vigore il divieto di utilizzare l'acqua potabile per irrigare giardini privati, campi sportivi, lavare l'auto, riempire piscine private. Tra le località rifornite con autobotti, Tizzano capoluogo, Reno e Albazzano. E intanto, secondo gli esperti, quella di oggi sarà un'altra giornata torrida. Possibili temporali nel pomeriggio, ma il caldo non mollerà almeno fino a Ferragosto. Un ordigno bellico della Seconda Guerra Mondiale è stato rinvenuto nell'ex area militare Castelletto a Parma. Le operazioni di bonifica comporteranno una maxi evacuazione che interesserà migliaia di residenti della zona compresa tra Via Sidoli e Via Zarotto. L'area in questione è oggi interessata dal cantiere per la costruzione della scuola nel parco. I lavori sono stati interrotti. Nel corso di un vertice in prefettura è stata ipotizzata la data del 13 settembre per le operazioni di bonifica affidate all'esercito, ma si valutano anche sabato 5 o domenica 27 settembre, operazione simile a quella del giugno 2025. Ieri la giornata dedicata alla memoria delle vittime delle bombe atomiche di Hiroshima e Nagasaki, giornata promossa dal Comune di Parma, Biblioteca Ilaria Alpi e dalla Casa della Pace in collaborazione con la comunità giapponese. Alle 21 in Piazza della Pace si è svolta la 17ª edizione di Toro Nagashi, la tradizionale cerimonia delle lanterne sull'acqua. Siamo allo sport, il calcio, è arrivato a Parma il neoacquisto El Bilal Touré, accordo dei crociati con l'Atalanta per un prestito oneroso più obbligo di riscatto a determinate condizioni di presenza e salvezza dei crociati. In arrivo anche l'attaccante David Romero dal Tigre, piace Ayman Zouen, esterno classe 2006 di proprietà dell'Inter. Sul mercato ore decisive per Zion Suzuki al PSG, che poi vuol definire il prestito alla Juventus. Il baseball in chiusura, il Parma Clima nelle semifinali del campionato ha sconfitto i Reggio Race con punteggio di 9-4 in gara 4. Ora la prossima gara di semifinale a Nino Cavalli, venerdì 14 agosto, contro la vincente della serie tra Nettuno e Macerata. È tutto per ora, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Lockatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Lockatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale. Ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere. Coperture assicurative e casco stradale inclusa. Noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.lockatop.it.
7: Agrivendita, situata a Madregolo di Collecchio, è un operoso esempio di imprenditoria nel settore agricolo e in quello del giardinaggio e dell'orto. Da 30 anni costituisce un punto di riferimento competente e preparato per agricoltori e amanti del verde. Un luogo dove trovare tutto ciò che serve per lo sviluppo delle coltivazioni e per la cura del proprio orto e giardino. Agrivendita, specialisti in agricoltura, a Madregolo di Collecchio, in strada Roma 12. Telefono 0521 80 09 74.
8: L'estate accende la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.
9: Il ritmo della città. Il suono delle tue emozioni.
10: Radio Parma. La radio siamo noi.

0: Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.
1: Spazio Occhiali Vision.
2: Spaccio Occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spaccio Occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio. A Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
3: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte, da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Il corpo di un giovane migrante di origini subsahariane è stato trovato questa mattina in mare dopo che lo stesso aveva tentato di raggiungere Ceuta dalle montagne del Marocco con un parapendio. Il giovane era decollato dall'area di Benzù sulle colline sovrastanti la costa marocchina per entrare nell'exclave spagnola in Marocco. Intanto, secondo Madrid, considerando solo i minori, sono attualmente 1342 quelli censiti a Ceuta.
1: È di 8 morti e 30 feriti l'ultimo bilancio aggiornato della sparatoria avvenuta in una scuola superiore vicino a Bangkok. Tra le vittime, oltre all'aggressore che si sarebbe tolto la vita, 3 insegnanti e 3 studenti. La polizia thailandese afferma che la persona sospettata dell'aggressione nella scuola era uno studente adolescente della nona classe frequentata in genere da 14 anni e che ha sparato 26 colpi.
2: La guida suprema dell'Iran, Mojtaba Khamenei, potrebbe essere in punto di morte. A riportarlo è l'agenzia di stampa indipendente Iran Wire, che cita 2 fonti anonime. Nel frattempo il principe saudita Bin Salman ha avuto un colloquio telefonico col presidente francese Macron dedicato alla situazione in Medio Oriente. Secondo il Wall Street Journal, il presidente Trump sarebbe sempre più frustrato per la mancanza di soluzioni capaci di costringere l'Iran a interrompere il proprio programma nucleare o a mettere fine al conflitto.
1: Continua il caldo record in Italia. Oggi sono 26 le città da bollino rosso, mentre sabato scenderanno a 21. Intanto, oltre al grande caldo, si è aperto anche un weekend all'insegna delle partenze per le vacanze estive. Già da oggi e per tutta la giornata di domani si prevedono sulle strade italiane elevati flussi di traffico verso le località turistiche. Domani la massima criticità con la giornata contrassegnata da bollino nero.
2: L'addio Francesco Guccini prosegue in una sorta di processione silenziosa il via vai di fan, vicini e passanti che in via Paolo Fabbri 43 a Bologna vogliono rendere omaggio al grande cantautore scomparso ieri 86 anni. Per ricordarlo in centinaia, ieri sera si sono dati appuntamento davanti al suo ex appartamento per cantare le sue canzoni. Il comune di Bologna ha deciso di proclamare il lutto cittadino per la giornata di domani, quando verranno celebrati i funerali in forma privata.
1: Lo sport: agli europei di nuoto in corso a Parigi arriva la beffa per Gregorio Paltrinieri, che chiude al quarto posto la 3 km no out. Ha conquistato la sua terza medaglia invece Ginevra Tadeucci, che nella gara femminile ha ottenuto il bronzo, riuscendo a spremere le ultime energie dopo le fatiche della 10 e della 5 chilometri, gare in cui aveva conquistato l'oro.
2: Era questa l'ultima notizia, al prossimo appuntamento.
0: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.

0: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
1: Lo sai invece chi resta? Conad. Via, via. Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
0: Lunedì e martedì punti doppi.
1: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
0: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
1: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
0: Conad, tutto agosto con te.
1: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.

0: Radio Parma, la tua playlist ogni giorno.
1: Mi rendo conto che sento l'istinto di stare con te. In un secondo hai distrutto pareti più alte di me.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 13 e 58 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario la cronaca. Dopo un bagno nel fiume Taro ha accusato un malore, accasciandosi al suolo privo di sensi. Un bimbo di 3 anni e mezzo è stato salvato grazie all'intervento di un carabiniere. È accaduto a Groppo, località nel comune di Tornolo. Il bimbo, residente in provincia di Parma, era impegnato in un campus estivo. Decisivo l'intervento dei militari di Borgo Taro. Un sovrintendente, dopo le prime manovre di soccorso, ha constatato l'assenza di risposta agli stimoli e ha iniziato il massaggio cardiaco che, dopo pochi istanti, ha consentito al piccolo di riprendere conoscenza. Le sue condizioni non sono gravi. Parliamo del caldo che non concede tregua e ora nel parmense bisogna fare i conti anche con l'emergenza siccità. Una nota di Iren apre la crisi idrica che già interessa da settimane Piemonte e Lombardia. La persistente ondata di calore, si legge nel comunicato, specialmente accentuata nell'ultima settimana, e l'aumentato consumo dell'acqua potabile stanno determinando, specie per i comuni montani, alcune difficoltà di approvvigionamento che vengono spesso risolte grazie all'utilizzo di autobotti. Si invitano, prosegue la nota, gli utenti a rispettare scrupolosamente le ordinanze emanate dai sindaci dei comuni di residenza sull'utilizzo dell'acqua potabile. Tra i comuni che hanno emesso ordinanze ci sono Berceto, Tizzano, Palanzano, Corniglio, località che registrano un aumento dei consumi legato alla massiccia presenza di villeggianti fuggiti quest'anno già a luglio dal caldo delle città. In azione i pozzi, ma siamo solo a inizio agosto, di solito accade a fine mese. In vigore il divieto di utilizzare l'acqua potabile per irrigare giardini privati, campi sportivi, lavare l'auto, riempire piscine private. Tra le località rifornite con autobotti, Tizzano capoluogo, Reno e Albazzano. E intanto, secondo gli esperti, quella di oggi sarà un'altra giornata torrida. Possibili temporali nel pomeriggio, ma il caldo non mollerà almeno fino a Ferragosto. Un ordigno bellico della Seconda Guerra Mondiale è stato rinvenuto nell'ex area militare Castelletto a Parma. Le operazioni di bonifica comporteranno una maxi evacuazione che interesserà migliaia di residenti della zona compresa tra Via Sidole e Via Zarotto. L'area in questione è oggi interessata dal cantiere per la costruzione della scuola nel parco. I lavori sono stati interrotti. Nel corso di un vertice in prefettura è stata ipotizzata la data del 13 settembre per le operazioni di bonifica affidate all'esercito, ma si valutano anche sabato 5 o domenica 27 settembre, operazione simile a quella del giugno 2025. Ieri la giornata dedicata alla memoria delle vittime delle bombe atomiche di Hiroshima e Nagasaki, giornata promossa dal Comune di Parma, Biblioteca Ilaria Alpi e dalla Casa della Pace in collaborazione con la comunità giapponese. Alle 21 in Piazzale della Pace si è svolta la 17ª edizione di Toro Nagashi, la tradizionale cerimonia delle lanterne sull'acqua. Siamo allo sport, il calcio, è arrivato a Parma il neoacquisto El Bilal Touré, accordo dei crociati con l'Atalanta per un prestito oneroso più obbligo di riscatto a determinate condizioni di presenza e salvezza dei crociati. In arrivo anche l'attaccante David Romero dal Tigre, piace Aymen Zouen, esterno classe 2006 di proprietà dell'Inter. Sul mercato ore decisive per Zion Suzuki al PSG, che poi vuol definire il prestito alla Juventus. Il baseball in chiusura, il Parma Clima nelle semifinali del campionato ha sconfitto i Reggio Race con punteggio di 9-4 in gara 4. Ora la prossima gara di semifinale a Nino Cavalli, venerdì 14 agosto, contro la vincente della serie tra Nettuno e Macerata. È tutto per ora, a più tardi.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.
5: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
6: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
7: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
1: L'estate accende la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Il governo spagnolo chiede all'Italia di revocare entro domenica 9 agosto i controlli alle frontiere reintrodotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria ceuta e avverte che in caso contrario adotterà misure di risposta proporzionali. In una nota ufficiale l'esecutivo di Madrid definisce la decisione italiana ingiusta, contraria agli interessi dell'Unione Europea e discriminatoria nei confronti della popolazione spagnola, sostenendo che sia stata adottata senza preavviso, unilateralmente e con argomenti spuri che non si conformano né al codice delle frontiere Schengen né alla verità.
1: Intanto il corpo di un giovane migrante di origini subsahariane è stato trovato questa mattina in mare dopo che lo stesso aveva tentato di raggiungere Ceuta dalle montagne del Marocco con un parapendio. Il giovane era decollato dall'area di Benzou sulle colline sovrastanti la costa marocchina per entrare nell'exclave spagnola in Marocco. E intanto, secondo Madrid, considerando solo i minori, sono attualmente 1342 quelli censiti a Ceuta.
2: Un accordo sulla difesa tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan è stato firmato a Jeddah dal presidente turco Erdogan, il principe ereditario saudita Bin Salman e il premier pakistano Sharif, lo riporta la TV di Stato turca TRT.
1: In Italia oltre 10 tonnellate di carburante irregolare con sanzioni per oltre 20.000 euro. È il bilancio degli ultimi due giorni di controlli condotti dalla Guardia di Finanza della Capitale in stazioni di rifornimento presi a Campione, a Roma e provincia, scattati dopo l'inchiesta dell'ADN Cronos sul fenomeno del carburante impuro e annacquato, che sta registrando una crescita esponenziale nell'ultimo periodo. Molti meccanici intervistati hanno dichiarato che in 50 anni non avevano mai visto tanti casi.
2: Continua il caldo record in Italia. Oggi sono 26 le città da bollino rosso, mentre domani scenderanno a 21. Intanto, oltre al grande caldo, si è anche aperto un weekend all'insegna delle partenze per le vacanze estive. Già da oggi e per tutta la giornata di domani si prevedono sulle strade italiane elevati flussi di traffico verso le località turistiche. Domani la massima criticità con la giornata contrassegnata dal bollino nero.
1: Lo sport: Ginevra Taddeucci ha conquistato la sua terza medaglia agli europei di nuoto di fondo in corso a Parigi. Nella 3 km knockout sprint la toscana ha centrato un bronzo di grande valore dopo le fatiche della 10 e della 5 km, gara in cui aveva conquistato l'oro. Si tratta di una specialità particolare, eliminazione diretta, articolata su tre segmenti da 1500-1500 metri. Beffa per Gregorio Paltrinieri, che invece chiude al quarto posto la 3 km knockout.
2: E per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Le tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: spaccio occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spaccio occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio. A Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
1: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte, da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.

Radio Parma.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 14 e 59 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario la cronaca. Dopo un bagno nel fiume Taro ha causato un malore, accasciandosi al suolo privo di sensi. Un bimbo di 3 anni e mezzo è stato salvato grazie all'intervento di un carabiniere. È accaduto a Groppo, località nel comune di Tornolo. Il bimbo, residente in provincia di Parma, era impegnato in un campus estivo. Decisivo l'intervento dei militari di Borgotaro. Un sovrintendente, dopo le prime manovre di soccorso, ha constatato l'assenza di risposta agli stimoli e ha iniziato il massaggio cardiaco che, dopo pochi istanti, ha consentito al piccolo di riprendere conoscenza. Le sue condizioni non sono gravi. Parliamo del caldo che non concede tregua e ora nel parmense bisogna fare i conti anche con l'emergenza siccità. Una nota di Iren apre la crisi idrica che già interessa da settimane Piemonte e Lombardia. La persistente ondata di calore, si legge nel comunicato, specialmente accentuata nell'ultima settimana, e l'aumentato consumo dell'acqua potabile stanno determinando, specie per i comuni montani, alcune difficoltà di approvvigionamento che vengono spesso risolte grazie all'utilizzo di autobotti. Si invitano, prosegue la nota, gli utenti a rispettare scrupolosamente le ordinanze emanate dai sindaci dei comuni di residenza sull'utilizzo dell'acqua potabile. Tra i comuni che hanno emesso ordinanze ci sono Berceto, Tizzano, Palanzano, Corniglio, località che registrano un aumento dei consumi legato alla massiccia presenza di villeggianti fuggiti quest'anno già a luglio dal caldo delle città. In azione i pozzi, ma siamo solo a inizio agosto, di solito accade a fine mese. In vigore il divieto di utilizzare l'acqua potabile per irrigare giardini privati, campi sportivi, lavare l'auto, riempire piscine private. Tra le località rifornite con autobotti, Tizzano capoluogo, Reno e Albazzano. E intanto, secondo gli esperti, quella di oggi sarà un'altra giornata torrida. Possibili temporali nel pomeriggio, ma il caldo non mollerà almeno fino a Ferragosto. Un ordigno bellico della Seconda Guerra Mondiale è stato rinvenuto nell'ex area militare Castelletto a Parma. Le operazioni di bonifica comporteranno una maxi evacuazione che interesserà migliaia di residenti della zona compresa tra Via Sidole e Via Zarotto. L'area in questione è oggi interessata dal cantiere per la costruzione della scuola nel parco. I lavori sono stati interrotti. Nel corso di un vertice in prefettura è stata ipotizzata la data del 13 settembre per le operazioni di bonifica affidate all'esercito, ma si valutano anche sabato 5 o domenica 27 settembre, operazione simile a quella del giugno 2025. Ieri la giornata dedicata alla memoria delle vittime delle bombe atomiche di Hiroshima e Nagasaki, giornata promossa dal Comune di Parma, Biblioteca Ilaria Alpi e dalla Casa della Pace in collaborazione con la comunità giapponese. Alle 21 in Piazza della Pace si è svolta la 17ª edizione di Toro Nagashi, la tradizionale cerimonia delle lanterne sull'acqua. Siamo allo sport, il calcio, è arrivato a Parma il neoacquisto El Bilal Touré, accordo dei crociati con l'Atalanta per un prestito oneroso più obbligo di riscatto a determinate condizioni di presenza e salvezza dei crociati. In arrivo anche l'attaccante David Romero dal Tigre, piace Aymen Zouen, esterno classe 2006 di proprietà dell'Inter. Sul mercato ore decisive per Zion Suzuki al PSG, che poi vuol definire il prestito alla Juventus. Il baseball in chiusura, il Parma Clima nelle semifinali del campionato ha sconfitto i Reggio Reis con punteggio di 9-4 in gara 4. Ora la prossima gara di semifinale a Nino Cavalli, venerdì 14 agosto, contro la vincente della serie tra Nettuno e Macerata. È tutto per ora, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: estate accendi la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.
6: Ah, finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
7: Lo sai invece chi resta? Conad. Via, via. Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
6: Lunedì e martedì punti doppi.
7: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
6: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
7: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
6: Conad, tutto agosto con te.
7: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.

0: finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
1: Lo sai invece chi resta? Conad. Via, via. Dall'1 al 31 agosto da Conad, ogni giorno un vantaggio in più.
0: Lunedì e martedì, punti doppi.
1: Mercoledì e giovedì, 20% di sconto su tutta la spesa online.
0: Venerdì e sabato, 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
1: E domenica, 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
0: Conad, tutto agosto con te.
1: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Ultimatum della Spagna all'Italia. Il governo spagnolo chiede all'Italia di revocare entro domenica 9 agosto i controlli alle frontiere reintrodotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria a Ceuta e avverte che in caso contrario adotterà misure di risposta proporzionali. In una nota ufficiale l'esecutivo di Madrid definisce la decisione italiana ingiusta, contraria agli interessi dell'Unione Europea e discriminatoria nei confronti della popolazione spagnola, sostenendo che sia stata adottata senza preavviso, unilateralmente e con argomenti spuri che non si conformano né al codice delle frontiere Schengen né alla verità.
1: La Guardia Civil di Ceuta intanto ha recuperato il corpo di un giovane migrante di origini subsahariane morto questa mattina mentre tentava di raggiungere Ceuta dalle montagne del Marocco con un parapendio, precipitando in mare poco prima dell'atterraggio. Il giovane era decollato dall'area di Benzù sulle colline sovrastanti la costa marocchina per entrare nell'exclave spagnola in Marocco. La polizia spagnola ha invece dichiarato di aver smantellato quella che è definito una delle più grandi reti criminali coinvolte nel traffico di migranti attraverso il Mediterraneo, arrestando 78 persone e sequestrando 18 imbarcazioni ad alta velocità.
2: La polizia ha tratto in arresto un cittadino italiano 16enne di origine straniera residente in provincia di Como. Il giovane è indagato per partecipazione ed associazione con finalità di terrorismo internazionale, nonché propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Il provvedimento è stato eseguito in provincia di Grosseto, luogo in cui il giovane stava trascorrendo un periodo di vacanza con la propria famiglia.
1: Durante il suo primissimo viaggio apostolico in Francia, Papa Leone XIV incontrerà in forma privata alcune persone vittime di abusi nella Chiesa. Le stesse vittime saranno coinvolte nella preparazione di tale momento. Lo comunica la sala stampa vaticana, specificando che ulteriori dettagli saranno eventualmente forniti successivamente.
2: Si è appena aperto un weekend all'insegna delle partenze per le vacanze estive. Già da oggi e per tutta la giornata di domani si prevedono sulla rete stradale e autostradale elevati flussi di traffico verso le località turistiche, è quanto emerge dalle previsioni di Viabilità Italia. Per gli automobilisti i momenti di massima criticità si verificheranno in particolare nella giornata di domani, contrassegnata dal bollino nero. A partire dalla settimana di Ferragosto si prevede il protrarsi delle partenze per la villeggiatura, cui si affiancherà l'avvio della prima fase del controesodo a partire da domenica 16 agosto. I rientri assumeranno progressivamente maggiore consistenza nella seconda metà del mese.
1: La MotoGP è tornata col miglior tempo di Alex Marquez nelle prove libere di Silverstone. Il pilota Gresini ha preceduto Bezzecchi non al 100% dopo l'operazione alla clavicola e l'infortunio al ginocchio, ma protagonista di un buon rientro. Terzo Acosta, quarto Raul Fernandez e quinto Di Giannantonio. Più indietro le Ducati ufficiali con Marc Marquez sesto e Bagnaia decimo. Nel pomeriggio dalle 17 le prequalifiche, con in palio i primi 10 pass per il Q2.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
4: Radio Parma, la radio siamo noi. Yeah!

0: Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.
1: Agrivendita, situata a Madregolo di Collecchio, è un operoso esempio di imprenditoria nel settore agricolo e in quello del giardinaggio e dell'orto. Da 30 anni costituisce un punto di riferimento competente e preparato per agricoltori e amanti del verde. Un luogo dove trovare tutto ciò che serve per lo sviluppo delle coltivazioni e per la cura del proprio orto e giardino. Agrivendita, specialisti in agricoltura, a Madregolo di Collecchio, in strada Roma 12. Telefono 0521 80 09 74.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 16:00. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario la cronaca. Dopo un bagno nel fiume Taro ha accusato un malore, accasciandosi al suolo privo di sensi. Un bimbo di 3 anni e mezzo è stato salvato grazie all'intervento di un carabiniere. È accaduto a Groppo, località nel comune di Tornolo. Il bimbo, residente in provincia di Parma, era impegnato in un campus estivo. Decisivo l'intervento dei militari di Borgotaro. Un sovrintendente, dopo le prime manovre di soccorso, ha constatato l'assenza di risposta agli stimoli e ha iniziato il massaggio cardiaco che, dopo pochi istanti, ha consentito al piccolo di riprendere conoscenza. Le sue condizioni non sono gravi. Parliamo del caldo che non concede tregua e ora nel parmense bisogna fare i conti anche con l'emergenza siccità. Una nota di Iren apre la crisi idrica che già interessa da settimane Piemonte e Lombardia. La persistente ondata di calore, si legge nel comunicato, specialmente accentuata nell'ultima settimana, e l'aumentato consumo dell'acqua potabile stanno determinando, specie per i comuni montani, alcune difficoltà di approvvigionamento che vengono spesso risolte grazie all'utilizzo di autobotti. Si invitano, prosegue la nota, gli utenti a rispettare scrupolosamente le ordinanze emanate dai sindaci dei comuni di residenza sull'utilizzo dell'acqua potabile. Tra i comuni che hanno emesso ordinanze ci sono Berceto, Tizzano, Palanzano, Corniglio, località che registrano un aumento dei consumi legato alla massiccia presenza di villeggianti fuggiti quest'anno già a luglio dal caldo delle città. In azione i pozzi, ma siamo solo a inizio agosto, di solito accade a fine mese. In vigore il divieto di utilizzare l'acqua potabile per irrigare giardini privati, campi sportivi, lavare l'auto, riempire piscine private. Tra le località rifornite con autobotti, Tizzano capoluogo, Reno e Albazzano. E intanto, secondo gli esperti, quella di oggi sarà un'altra giornata torrida. Possibili temporali nel pomeriggio, ma il caldo non mollerà almeno fino a Ferragosto. Un ordigno bellico della Seconda Guerra Mondiale è stato rinvenuto nell'ex area militare Castelletto a Parma. Le operazioni di bonifica comporteranno una maxi evacuazione che interesserà migliaia di residenti della zona compresa tra Via Sidoli e Via Zarotto. L'area in questione è oggi interessata dal cantiere per la costruzione della scuola nel parco. I lavori sono stati interrotti. Nel corso di un vertice in prefettura è stata ipotizzata la data del 13 settembre per le operazioni di bonifica affidate all'esercito, ma si valutano anche sabato 5 o domenica 27 settembre, operazione simile a quella del giugno 2025. Ieri la giornata dedicata alla memoria delle vittime delle bombe atomiche di Hiroshima e Nagasaki, giornata promossa dal Comune di Parma, Biblioteca Ilaria Alpi e dalla Casa della Pace in collaborazione con la comunità giapponese. Alle 21 in Piazzale della Pace si è svolta la 17ª edizione di Toro Nagashi, la tradizionale cerimonia delle lanterne sull'acqua. Siamo allo sport, il calcio, è arrivato a Parma il neoacquisto El Bilal Touré, accordo dei crociati con l'Atalanta per un prestito oneroso più obbligo di riscatto a determinate condizioni di presenza e salvezza dei crociati. In arrivo anche l'attaccante David Romero dal Tigre, piace Ayman Zouen, esterno classe 2006 di proprietà dell'Inter. Sul mercato ore decisive per Zion Suzuki al PSG, che poi vuol definire il prestito alla Juventus. Il baseball in chiusura, il Parma Clima nelle semifinali del campionato ha sconfitto i Reggio Race con punteggio di 9-4 in gara 4. Ora la prossima gara di semifinale a Nino Cavalli, venerdì 14 agosto, contro la vincente della serie tra Nettuno e Macerata. È tutto per ora, a più tardi.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza. Poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
5: L'estate accende la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.

0: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
1: Lo sai invece chi resta? Conad. Via, via. Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
0: Lunedì e martedì punti doppi.
1: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
0: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
1: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
0: Conad, tutto agosto con te.
1: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
2: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: In apertura agli esteri, Arabia Saudita, Pakistan e Turchia hanno firmato un accordo di difesa al termine di un vertice tra i rispettivi leader. Il patto vincola i tre paesi nel contesto della guerra in Medio Oriente e del rinnovato conflitto in Yemen, confinante con l'Arabia Saudita. Il Ministero degli Esteri di Islamabad dichiara: l'intesa intende rafforzare la deterrenza collettiva contro ogni forma di aggressione e prevede che qualsiasi attacco armato contro qualunque dei tre stati sarà considerato attacco a tutti.
1: Il governo spagnolo chiede all'Italia di revocare entro domenica 9 agosto i controlli alle frontiere reintrodotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria a Ceuta e avverte che in caso contrario adotterà misure di risposta proporzionali. In una nota ufficiale l'esecutivo di Madrid definisce la decisione italiana ingiusta, contraria agli interessi dell'Unione Europea e discriminatoria nei confronti della popolazione spagnola, sostenendo che sia stata adottata senza preavviso, unilateralmente e con argomenti spuri che non si conformano né al codice delle frontiere Schengen né alla verità. Intanto rimane alta l'allerta per un possibile nuovo arrivo di massa di migranti il prossimo 15 agosto, o forse prima, spinto dal tamtam sui social network.
2: Ora la cronaca: a Portici, in provincia di Napoli, sono stati rinvenuti due corpi senza vita. Si tratta di un uomo e di una donna. La scoperta è avvenuta in un appartamento di Viale Divina Provvidenza. La donna avrebbe 82 anni, mentre l'uomo, stando alle prime informazioni, dovrebbe averne 43. Il decesso sembrerebbe risalire a qualche giorno fa. Attualmente sono in corso le verifiche da parte dei carabinieri che indagano sull'accaduto. Sul posto sono giunte diverse ambulanze.
1: La notte scorsa si è verificato un incidente stradale a Casteggio, comune in provincia di Pavia. Un'auto si è schiantata contro il muretto di una villa per cause ancora al vaglio delle autorità. Una volta giunti sul posto e aver prestato le prime cure, gli operatori sanitari del 118 hanno deciso di trasportare all'ospedale San Matteo di Pavia la 32enne che si trovava alla guida del mezzo, mentre per la passeggera, la ventenne Camilla Villani, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Troppo gravi le ferite riportate.
2: Oltre 10 tonnellate di carburante irregolare sequestrate, sanzioni superiori ai 20.000 euro e circa un impianto di rifornimento su 5 risultato non in regola. E questo è il bilancio dei controlli effettuati negli ultimi due giorni dalla Guardia di Finanza della Capitale in alcune stazioni di servizio di Roma e della provincia selezionate a campione. L'operazione è scattata dopo l'inchiesta della DN Cronos dedicata al fenomeno del carburante impuro o annacquato, una problematica che, secondo quanto emerso, starebbe registrando una crescita esponenziale negli ultimi mesi. A confermare la diffusione del fenomeno sono anche le testimonianze raccolte tra numerosi meccanici che raccontano di un aumento senza precedenti dei veicoli danneggiati da benzina e gasolio non conformi agli standard.
1: La MotoGP, c'è una Ducati davanti a tutti dopo le prime prove libere sul circuito di Silverstone e non è del team ufficiale. Alex Marquez svetta infatti col notevole tempo di 1:58.692, ottenuto a metà sessione, inavvicinabile per tutti i rivali dello spagnolo, molto più veloce del fratello Mark, sesto. Alle sue spalle ecco Bezzecchi di rientro dall'infortunio e Acosta. Veloce anche Raul Fernandez, chiude la top 10 Bagnaia. Dalle 17 le prequalifiche con in palio i primi 10 pass per il Q2.
2: E per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Da spaccio occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spaccio occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio. A Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
1: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte, da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.
2: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
3: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 17 e un minuto.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario la cronaca. Dopo un bagno nel fiume Taro ha causato un malore, accasciandosi al suolo privo di sensi. Un bimbo di 3 anni e mezzo è stato salvato grazie all'intervento di un carabiniere. È accaduto a Groppo, località nel comune di Tornolo. Il bimbo, residente in provincia di Parma, era impegnato in un campus estivo. Decisivo l'intervento dei militari di Borgo Taro. Un sovrintendente, dopo le prime manovre di soccorso, ha constatato l'assenza di risposta agli stimoli e ha iniziato il massaggio cardiaco che, dopo pochi istanti, ha consentito al piccolo di riprendere conoscenza. Le sue condizioni non sono gravi. Parliamo del caldo che non concede tregua e ora nel parmense bisogna fare i conti anche con l'emergenza siccità. Una nota di Iren apre la crisi idrica che già interessa da settimane Piemonte e Lombardia. La persistente ondata di calore, si legge nel comunicato, specialmente accentuata nell'ultima settimana, e l'aumentato consumo dell'acqua potabile stanno determinando, specie per i comuni montani, alcune difficoltà di approvvigionamento che vengono spesso risolte grazie all'utilizzo di autobotti. Si invitano, prosegue la nota, gli utenti a rispettare scrupolosamente le ordinanze emanate dai sindaci dei comuni di residenza sull'utilizzo dell'acqua potabile. Tra i comuni che hanno emesso ordinanze ci sono Berceto, Tizzano, Palanzano, Corniglio, località che registrano un aumento dei consumi legato alla massiccia presenza di villeggianti fuggiti quest'anno già a luglio dal caldo delle città. In azione i pozzi, ma siamo solo a inizio agosto, di solito accade a fine mese. In vigore il divieto di utilizzare l'acqua potabile per irrigare giardini privati, campi sportivi, lavare l'auto, riempire piscine private. Tra le località rifornite con autobotti, Tizzano capoluogo, Reno e Albazzano. E intanto, secondo gli esperti, quella di oggi sarà un'altra giornata torrida. Possibili temporali nel pomeriggio, ma il caldo non mollerà almeno fino a Ferragosto. Un ordigno bellico della Seconda Guerra Mondiale è stato rinvenuto nell'ex area militare Castelletto a Parma. Le operazioni di bonifica comporteranno una maxi evacuazione che interesserà migliaia di residenti della zona compresa tra Via Sidole e Via Zarotto. L'area in questione è oggi interessata dal cantiere per la costruzione della scuola nel parco. I lavori sono stati interrotti. Nel corso di un vertice in prefettura è stata ipotizzata la data del 13 settembre per le operazioni di bonifica affidate all'esercito, ma si valutano anche sabato 5 o domenica 27 settembre, operazione simile a quella del giugno 2025. Ieri la giornata dedicata alla memoria delle vittime delle bombe atomiche di Hiroshima e Nagasaki, giornata promossa dal Comune di Parma, Biblioteca Ilaria Alpi e dalla Casa della Pace in collaborazione con la comunità giapponese. Alle 21 in Piazzale della Pace si è svolta la 17ª edizione di Toro Nagashi, la tradizionale cerimonia delle lanterne sull'acqua. Siamo allo sport, il calcio, è arrivato a Parma il neoacquisto El Bilal Touré, accordo dei crociati con l'Atalanta per un prestito oneroso più obbligo di riscatto a determinate condizioni di presenza e salvezza dei crociati. In arrivo anche l'attaccante David Romero dal Tigre, piace Ayman Zouen, esterno classe 2006 di proprietà dell'Inter. Sul mercato ore decisive per Zion Suzuki al PSG, che poi vuol definire il prestito alla Juventus. Il baseball in chiusura, il Parma Clima nelle semifinali del campionato ha sconfitto il Reggio Race con punteggio di 9-4 in gara 4. Ora la prossima gara di semifinale a Nino Cavalli, venerdì 14 agosto, contro la vincente della serie tra Nettuno e Macerata. È tutto per ora, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.
6: Agrivendita, situata a Madregolo di Collecchio, è un operoso esempio di imprenditoria nel settore agricolo e in quello del giardinaggio e dell'orto. Da 30 anni costituisce un punto di riferimento competente e preparato per agricoltori e amanti del verde. Un luogo dove trovare tutto ciò che serve per lo sviluppo delle coltivazioni e per la cura del proprio orto e giardino. Agrivendita, specialisti in agricoltura, a Madregolo di Collecchio, in strada Roma 12. Telefono 0521 80 09 74.
7: L'estate accende la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.

0: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
1: Lo sai invece chi resta? Conad. Via, via. Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
0: Lunedì e martedì punti doppi.
1: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
0: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
1: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
0: Conad, tutto agosto con te.
1: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Un saluto dalla redazione.
2: Palazzo Chigi risponde alla Spagna dopo che quest'ultima aveva chiesto la revoca entro domenica 9 agosto dei controlli alle frontiere reintrodotti dal 1 agosto dopo la crisi migratoria a Ceuta, avvertendo che in caso contrario verranno adottate misure di risposta proporzionali. Non intendiamo in nessun caso rivedere la decisione di sospendere l'applicazione dell'accordo di Schengen per i cittadini di paesi terzi provenienti dalla Spagna almeno fino al 15 agosto e comunque sino a quando non saranno completamente esclusi i rischi di sicurezza e di terrorismo per l'Italia, è quanto si legge nella nota diffusa da Palazzo Chigi in risposta alla presa di posizione di Madrid sulla sospensione di Schengen da parte dell'Italia.
1: Siamo alla cronaca, è deceduta dopo 2 settimane di ricovero in ospedale Michela Tengattini, la 34enne che nella serata di sabato 25 luglio ad Adro, Brescia, è stata investita in bicicletta da un'auto guidata da un uomo di 52 anni risultato positivo alla cocaina. Le condizioni della donna erano apparse gravissime fin da subito a causa del forte trauma cranico riportato a seguito della caduta dal mezzo. Il 52enne è ora accusato di omicidio stradale aggravato.
2: Continua il caldo record in Italia, oggi sono 26 le città da bollino rosso, mentre domani scenderanno a 21. Intanto, oltre al grande caldo, si è aperto anche un weekend all'insegna delle partenze per le vacanze estive. Già da oggi e per tutta la giornata di domani si prevedono sulle strade italiane elevati flussi di traffico verso le località turistiche. Domani la massima criticità con la giornata contrassegnata dal bollino nero.
1: Le immagini dall'alto di Hyde Park mostrano con chiarezza gli effetti della prolungata siccità che sta colpendo la Gran Bretagna. Gli storici prati verdi all'inglese del parco londinese hanno lasciato spazio a vaste distese ingiallite e bruciate, trasformando uno dei simboli della capitale britannica in un paesaggio desertico. Le ondate di caldo che da settimane interessano l'Europa non risparmiano nemmeno la piovosa Inghilterra, dove metà del paese è in stato di emergenza per la siccità.
2: William Orbit, il produttore che lavorò con Madonna, i Blur, All Saints e U2, è morto a 69 anni. La sua capacità di portare l'underground e l'elettronica nel mainstream lo rese uno degli artisti più richiesti della musica mondiale. La svolta definitiva arrivò quando produsse Ray of Light di Madonna, vinse 3 Grammy su 2 nomination proprio grazie all'album della pop star, che conteneva successi come Frozen, The Power of Goodbye e La Little Truck. È uno dei migliori album della cantante, secondo la critica, di sicuro uno di quelli che hanno scritto le migliori pagine del pop mondiale.
1: Lo sport, salgono a 20 le medaglie dell'Italia nei trionfali europei di nuoto in corso a Parigi. Un'altra soddisfazione arriva dalla Senna e dalle acque libere. Dopo il doppio oro nella 5 km e nella 10 km, Ginevra Taddeucci corona la sua rassegna continentale con un'altra medaglia. È bronzo per l'azzurra nella 3 km knockout, emozionante gara ad eliminazione. Out in semifinale Caponi e Rimoldi, l'oro va alla tedesca Isabel Gose, che domina sin dal via.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.
1: Spazio occhiali Vision.
2: Spaccio Occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spaccio Occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio. A Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
3: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 17 e 59 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
3: Buonasera dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi in apertura di notiziario La Cronaca. Dopo un bagno in Taro ha accusato un malore accasciandosi al suolo. Privo di sensi, un bimbo di 3 anni e mezzo è stato salvato dai carabinieri. È accaduto a Groppo, località nel comune di Tornolo. Il bimbo, residente in provincia di Parma, era impegnato in un campus estivo. Decisivo l'intervento dei militari di Borgo Taro. Una sovrintendente, dopo le prime manovre di soccorso, constatata l'assenza di risposta, ha iniziato il massaggio cardiaco che, dopo pochi istanti, ha consentito al piccolo di riprendere conoscenza. Le sue condizioni non sono gravi. Parliamo del caldo che non concede tregua. Ora anche nel Parmense bisogna fare i conti con l'emergenza siccità. Una nota di IREN apre la crisi idrica. La persistente ondata di calore, si legge nel comunicato, specialmente accentuata nell'ultima settimana, e l'aumentato consumo dell'acqua potabile stanno determinando, specie per i comuni montani, alcune difficoltà di approvvigionamento che vengono spesso risolte grazie all'utilizzo di autobotti. La nota invita gli utenti a rispettare le ordinanze emanate dai sindaci. Tra i comuni che hanno emesso ordinanze ci sono Berceto, Tizzano, Palanzano e Corniglio, località che registrano un aumento dei consumi legato alla massiccia presenza di villeggianti. Tra le località rifornite con autobotti, Tizzano Capoluogo, Reno e Albazzano. Intanto oggi è stata un'altra giornata torrida a Parma, massima oltre i 37 gradi in città, possibili temporali in serata. Il caldo non mollerà, dicono gli esperti, almeno fino a Ferragosto. Parliamo adesso dell'ordigno bellico della Seconda Guerra Mondiale rinvenuto nell'ex area militare Castelletto a Parma. Le operazioni di bonifica comporteranno una maxi evacuazione che interesserà migliaia di residenti della zona. L'area in questione è oggi interessata dal cantiere per la scuola nel parco. I lavori sono stati ovviamente interrotti. Ieri un vertice in prefettura, tra le date ipotizzate sabato 5 settembre o più probabile domenica 27, operazione simile al giugno 2025. La data verrà ufficializzata dopo il 15 agosto. Sono terminati i lavori sulla provinciale 75 Monchio Corniglio all'altezza del Groppo Sovrano. Lavori relativi alla posa delle reti metalliche per evitare la caduta di massi sulla carreggiata. Ieri la giornata dedicata alla memoria delle vittime delle bombe atomiche di Hiroshima e Nagasaki. Anche a Parma, in Piazza della Pace, si è svolta la 17ª edizione del Toro Nagashi, tradizionale cerimonia delle lanterne sull'acqua. Siamo allo sport, il calcio, è arrivata l'ufficialità, era già da ieri a Parma, il neoacquisto El Bilal Touré. Accordo con l'Atalanta, prestito oneroso più obbligo di riscatto a determinate condizioni di presenze e salvezza poi dei crociati. In arrivo anche l'attaccante David Romero, argentino del Tigre. Piace Aymen Zouen, esterno classe 2006, proprietà dell'Inter. Sul mercato ore decisive per Zion Suzuki. Il PSG vuole definire l'acquisto per poi girare il portiere alla Juve. Baseball, il Parma Clima è qualificato alle semifinali del campionato sconfiggendo Reggio in gara 4. Primo appuntamento per le semifinali al Nino Cavalli venerdì 14 agosto. Si parte in gara 1 contro Macerata. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
2: Radio Parma 102-104. Giornale Radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
5: Lo sai invece chi resta? Conad. Via via. Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
4: Lunedì e martedì punti doppi.
5: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
4: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
5: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
4: Conad, tutto agosto con te.
5: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
6: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28.
7: Centro Medico Specialistico Baganza. Poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: Radio Parma, la radio siamo noi.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
1: Lo sai invece chi resta? Conad. Via, via. Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
0: Lunedì e martedì punti doppi.
1: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
0: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
1: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
0: Conad, tutto agosto con te.
1: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
2: Agrivendita, situata a Madregolo di Collecchio, è un operoso esempio di imprenditoria nel settore agricolo e in quello del giardinaggio e dell'orto. Da 30 anni costituisce un punto di riferimento competente e preparato per agricoltori e amanti del verde. Un luogo dove trovare tutto ciò che serve per lo sviluppo delle coltivazioni e per la cura del proprio orto e giardino. Agrivendita, specialisti in agricoltura, a Madregolo di Collecchio, in strada Roma 12. Telefono 0521 80 09 74.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Il governo spagnolo chiede all'Italia di revocare entro domenica 9 agosto i controlli alle frontiere reintrodotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria a Ceuta e avverte che in caso contrario adotterà misure di risposta proporzionali. In una nota ufficiale l'esecutivo di Madrid definisce la decisione italiana ingiusta, contraria agli interessi dell'Unione Europea e discriminatoria nei confronti della popolazione spagnola. A stretto giro, in una nota, la risposta di Palazzo Chigi. L'Italia, si legge, non accetta ultimatum o imposizioni dall'estero per ciò che riguarda la sicurezza nazionale e il controllo delle frontiere.
1: Un accordo sulla difesa tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan è stato firmato a Jeddah dal presidente turco Erdogan, il principe ereditario saudita Bin Salman e il premier pakistano Sharif, lo riporta la TV di Stato turca. L'intesa intende rafforzare la deterrenza collettiva contro ogni forma di aggressione e prevede che qualunque attacco armato contro qualunque dei tre stati sarà considerato come un attacco a tutti loro, lo afferma il Ministero degli Esteri di Islamabad sul proprio profilo X, un modello che richiama alla mente l'articolo 5 della NATO.
2: Un giudice del New Mexico ha ordinato a Meta Platforms di pagare oltre 900 milioni di dollari dopo che una giuria ha stabilito che l'azienda non ha tutelato i più giovani. La decisione, riportata dal Wall Street Journal, fa lievitare l'importo totale della storica sentenza contro la società madre di Facebook e Instagram. Il giudice ha stabilito che Meta dovrà lanciare un nuovo fondo da 567 milioni per misure correttive, in aggiunta alle sanzioni civili per 375 milioni già disposte. L'azienda dovrà adottare specifiche funzionalità come l'impostazione predefinita che nasconde il numero di mi piace sulle foto degli utenti minorenni.
1: La cronaca a Portici, in provincia di Napoli, sono stati rinvenuti due corpi senza vita. Si tratta di un uomo e di una donna. La scoperta è avvenuta in un appartamento di Viale Divina Provvidenza. La donna avrebbe 82 anni, mentre l'uomo, stando alle prime informazioni, sarebbe il nipote, dovrebbe averne 43. Il decesso sembrerebbe risalire a qualche giorno fa. Attualmente sono in corso le verifiche da parte dei carabinieri che indagano sull'accaduto. Sul posto sono giunte diverse ambulanze.
2: Continua il caldo record in Italia. Oggi sono 29 le città da bollino rosso, mentre domani scenderanno a 21. In Veneto, invece, in particolare nella Bassa Veronese, a Bovolone e nelle province di Treviso e Padova, nella notte e nelle prime ore del mattino ci sono stati forti temporali, grandine e raffiche di vento, oltre 50 gli interventi dei vigili del fuoco effettuati, segnalati allagamenti, alberi pericolanti e tetti scoperchiati.
1: Lo sport: Ginevra Taddeucci ha conquistato la sua terza medaglia agli europei di nuoto di fondo in corso a Parigi. Nella 3 km knockout sprint la toscana ha centrato un bronzo di grande valore dopo le fatiche della 10 e della 5 km, gara in cui aveva conquistato l'oro. Beffa invece per Gregorio Paltrinieri, che chiude al quarto posto la 3 km knockout. Sentiamola ai microfoni di Sky Sport.
3: Sono un po' rammaricato, è stata una gara dove della verità mi sentivo bene. Purtroppo i risultati, la medaglia di per sé non arriva, è stata una bella gara, però lì per lì poi alla fine non sono riuscito a divincolarmi, il percorso è strettissimo, avevo spazio di portare avanti una mossa che stavo facendo, che era quella di risalire tutti lateralmente, e quindi non ce l'ho fatta. Però insomma mi dispiace per il risultato, d'altra parte è stata una bella gara, secondo me mi sono comportato anche bene.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
4: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
5: Radio Parma, la radio siamo noi.

Baganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine, entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 18 e 58 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Buonasera dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi in apertura di notiziario La Cronaca. Dopo un bagno in Taro ha accusato un malore accasciandosi al suolo. Privo di sensi, un bimbo di 3 anni e mezzo è stato salvato dai carabinieri. È accaduto a Groppo, località nel comune di Tornolo. Il bimbo, residente in provincia di Parma, era impegnato in un campus estivo. Decisivo l'intervento dei militari di Borgo Taro. Un sovrintendente, dopo le prime manovre di soccorso, constatata l'assenza di risposta, ha iniziato il massaggio cardiaco che, dopo pochi istanti, ha consentito al piccolo di riprendere conoscenza. Le sue condizioni non sono gravi. Parliamo del caldo, che non concede tregua. Ora anche nel Parmense bisogna fare i conti con l'emergenza siccità. Una nota di IREN apre la crisi idrica. La persistente ondata di calore, si legge nel comunicato, specialmente accentuata nell'ultima settimana, e l'aumentato consumo dell'acqua potabile stanno determinando, specie per i comuni montani, alcune difficoltà di approvvigionamento che vengono spesso risolte grazie all'utilizzo di autobotti. La nota invita gli utenti a rispettare le ordinanze emanate dai sindaci. Tra i comuni che hanno emesso ordinanze ci sono Berceto, Tizzano, Palanzano e Corniglio, località che registrano un aumento dei consumi legato alla massiccia presenza di villeggianti. Tra le località rifornite con autobotti, Tizzano Capoluogo, Reno e Albazzano. Intanto oggi è stata un'altra giornata torrida a Parma, massima oltre i 37 gradi in città, possibili temporali in serata. Il caldo non mollerà, dicono gli esperti, almeno fino a Ferragosto. Parliamo adesso dell'ordigno bellico della Seconda Guerra Mondiale rinvenuto nell'ex area militare Castelletto a Parma. Le operazioni di bonifica comporteranno una maxi evacuazione che interesserà migliaia di residenti della zona. L'area in questione è oggi interessata dal cantiere per la scuola nel parco. I lavori sono stati ovviamente interrotti. Ieri un vertice in prefettura tra le date ipotizzate sabato 5 settembre o più probabile domenica 27, operazione simile al giugno 2025. La data verrà ufficializzata dopo il 15 agosto. Sono terminati i lavori sulla provinciale 75 Monchio Corniglio all'altezza del Groppo Sovrano. Lavori relativi alla posa delle reti metalliche per evitare la caduta di massi sulla carreggiata. Ieri la giornata dedicata alla memoria delle vittime delle bombe atomiche di Hiroshima e Nagasaki. Anche a Parma, in Piazza della Pace, si è svolta la 17ª edizione del Toro Nagashi, tradizionale cerimonia delle lanterne sull'acqua. Siamo allo sport, il calcio, è arrivata l'ufficialità, era già da ieri a Parma il neoacquisto El Bilal Touré. Accordo con l'Atalanta, prestito oneroso più obbligo di riscatto a determinate condizioni di presenze e salvezza poi dei crociati. In arrivo anche l'attaccante David Romero, argentino del Tigre. Piace Aymen Zouen, esterno classe 2006, proprietà dell'Inter. Sul mercato ore decisive per Zion Suzuki. Il PSG vuole definire l'acquisto per poi girare il portiere alla Juve. Baseball, il Parma Clima è qualificato alle semifinali del campionato sconfiggendo Reggio in gara 4. Primo appuntamento per le semifinali al Nino Cavalli venerdì 14 agosto. Si parte in gara 1 contro Macerata. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale. Ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere. Coperture assicurative e casco stradale inclusa. Noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
7: Agrivendita, situata a Madregolo di Collecchio, è un operoso esempio di imprenditoria nel settore agricolo e in quello del giardinaggio e dell'orto. Da 30 anni costituisce un punto di riferimento competente e preparato per agricoltori e amanti del verde. Un luogo dove trovare tutto ciò che serve per lo sviluppo delle coltivazioni e per la cura del proprio orto e giardino. Agrivendita, specialisti in agricoltura, a Madregolo di Collecchio, in strada Roma 12. Telefono 0521 80 09 74.
8: L'estate accende la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.

0: Da Spaccio Occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spaccio Occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio. A Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
1: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte, da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Esteri in primo piano, un accordo sulla difesa tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan è stato firmato a Jeddah. L'intesa intende rafforzare la deterrenza collettiva contro ogni forma di aggressione e prevede che qualunque attacco armato contro qualunque dei tre stati sarà considerato come un attacco a tutti loro. Il portavoce della Commissione per la Sicurezza Nazionale e la politica estera del Parlamento iraniano, Razei, ha però dichiarato: i sauditi devono capire che un accordo di carta con Turchia e Pakistan non garantirà loro la sicurezza, così come anni di sostegno unilaterale agli americani non l'hanno garantita. Lo stesso ha poi esortato Riyadh a cambiare le sue politiche.
1: Il governo spagnolo chiede all'Italia di revocare entro domenica 9 agosto i controlli alle frontiere reintrodotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria a Ceuta e avverte che in caso contrario adotterà misure di risposta proporzionali. In una nota ufficiale l'esecutivo di Madrid definisce la decisione italiana ingiusta, contraria agli interessi dell'Unione Europea e discriminatoria nei confronti della popolazione spagnola, sostenendo che sia stata adottata senza preavviso, unilateralmente e con argomenti spuri che non si conformano né al codice delle frontiere Schengen né alla verità. A stretto giro, in una nota, la risposta di Palazzo Chigi: l'Italia non accetta ultimatum o imposizioni dall'estero per ciò che riguarda la sicurezza nazionale e il controllo delle frontiere.
2: Un giudice del New Mexico ha ordinato a Meta Platforms di pagare oltre 900 milioni di dollari dopo che una giuria ha stabilito che l'azienda non ha tutelato i più giovani. La decisione, riportata dal Wall Street Journal, fa lievitare l'importo totale della storica sentenza contro la società madre di Facebook e Instagram. Il giudice ha infatti stabilito che Meta dovrà lanciare un nuovo fondo da 567 milioni per misure correttive in aggiunta alle sanzioni civili per 375 milioni già disposte. L'azienda dovrà adottare specifiche funzionalità, come l'impostazione predefinita che nasconde il numero di mi piace sulle foto degli utenti minorenni.
1: Cronaca: è deceduta dopo due settimane di ricovero in ospedale Michela Tengattini, la 34enne che nella serata di sabato 25 luglio ad Adro, Brescia, è stata investita in bicicletta da un'auto guidata da un uomo di 52 anni, risultato positivo alla cocaina. Le condizioni della donna erano apparse gravissime fin da subito a causa del forte trauma cranico riportato a seguito della caduta dal mezzo. Il 52enne è ora accusato di omicidio stradale aggravato.
2: Nel corso della notte appena trascorsa si è verificato un incidente stradale a Casteggio, comune in provincia di Pavia. Un'auto si è schiantata contro il muretto di una villa per cause ancora al vaglio delle autorità. Una volta giunti sul posto e aver prestato le prime cure, gli operatori sanitari del 118 hanno deciso di trasportare all'ospedale San Matteo di Pavia la 32enne che si trovava alla guida del mezzo, mentre per la passeggera, la 20enne Camilla Villani, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.
1: La MotoGP, un super Marco Bezzecchi, firma il miglior tempo, il nuovo record della pista in 1:56.280 nelle prequalifiche di Silverstone. Alle spalle del pilota Aprilia ci sono Raul Fernandez e di Gian Antonio. Quarto Martin, poi augure ai fratelli Marquez con Marc davanti ad Alex. Tredicesimo Bagnaia, scivolato a fine turno, che sarà costretto a passare dal Q1. Domani qualifiche alle 12:45, sprint race alle 17. Domenica alle 14 la gara.
2: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza. Poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 19 e 59 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Buonasera dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi in apertura di notiziario La Cronaca. Dopo un bagno in Taro ha accusato un malore accasciandosi al suolo. Privo di sensi, un bimbo di 3 anni e mezzo è stato salvato dai carabinieri. È accaduto a Groppo, località nel comune di Tornolo. Il bimbo, residente in provincia di Parma, era impegnato in un campus estivo. Decisivo l'intervento dei militari di Borgo Taro. Un sovrintendente, dopo le prime manovre di soccorso, constatata l'assenza di risposta, ha iniziato il massaggio cardiaco che, dopo pochi istanti, ha consentito al piccolo di riprendere conoscenza. Le sue condizioni non sono gravi. Parliamo del caldo, che non concede tregua. Ora anche nel Parmense bisogna fare i conti con l'emergenza siccità. Una nota di IREN apre la crisi idrica. La persistente ondata di calore, si legge nel comunicato, specialmente accentuata nell'ultima settimana, e l'aumentato consumo dell'acqua potabile stanno determinando, specie per i comuni montani, alcune difficoltà di approvvigionamento che vengono spesso risolte grazie all'utilizzo di autobotti. La nota invita gli utenti a rispettare le ordinanze emanate dai sindaci. Tra i comuni che hanno emesso ordinanze ci sono Berceto, Tizzano, Palanzano e Corniglio, località che registrano un aumento dei consumi legato alla massiccia presenza di villeggianti. Tra le località rifornite con autobotti, Tizzano Capoluogo, Reno e Albazzano. Intanto oggi è stata un'altra giornata torrida a Parma, massima oltre i 37 gradi in città, possibili temporali in serata. Il caldo non mollerà, dicono gli esperti, almeno fino a Ferragosto. Parliamo adesso dell'ordigno bellico della Seconda Guerra Mondiale rinvenuto nell'ex area militare Castelletto a Parma. Le operazioni di bonifica comporteranno una maxi evacuazione che interesserà migliaia di residenti della zona. L'area in questione è oggi interessata dal cantiere per la scuola nel parco. I lavori sono stati ovviamente interrotti. Ieri un vertice in prefettura tra le date ipotizzate sabato 5 settembre o più probabile domenica 27, operazione simile al giugno 2025. La data verrà ufficializzata dopo il 15 agosto. Sono terminati i lavori sulla provinciale 75 Monchio-Corniglio all'altezza del Groppo Sovrano, lavori relativi alla posa delle reti metalliche per evitare la caduta di massi sulla carreggiata. Ieri la giornata dedicata alla memoria delle vittime delle bombe atomiche di Hiroshima e Nagasaki. Anche a Parma, in Piazza della Pace, si è svolta la 17ª edizione del Toro Nagashi, tradizionale cerimonia delle lanterne sull'acqua. Siamo allo sport, il calcio, è arrivata l'ufficialità, era già da ieri a Parma il neoacquisto El Bilal Touré. Accordo con l'Atalanta, prestito oneroso più obbligo di riscatto a determinate condizioni di presenze e salvezza poi dei crociati. In arrivo anche l'attaccante David Romero, argentino del Tigre. Piace Aymen Zouen, esterno classe 2006, proprietà dell'Inter. Sul mercato ore decisive per Zion Suzuki. Il PSG vuole definire l'acquisto per poi girare il portiere alla Juve. Baseball, il Parma Clima è qualificato alle semifinali del campionato sconfiggendo Reggio in gara 4. Primo appuntamento per le semifinali al Nino Cavalli venerdì 14 agosto. Si parte in gara 1 contro Macerata. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
0: Baganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it.
6: telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza. Poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
7: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
8: Lo sai invece chi resta? Conad.
9: Via, via.
8: Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
7: Lunedì e martedì punti doppi.
8: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
7: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
8: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
7: Conad, tutto agosto con te.
8: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
3: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
10: Buonasera dalla redazione.
11: Esteri in primo piano, un accordo sulla difesa tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan è stato firmato a Jeddah. L'intesa intende rafforzare la deterrenza collettiva contro ogni forma di aggressione e prevede che qualunque attacco armato contro qualunque dei tre stati sarà considerato come un attacco a tutti loro. Il portavoce della Commissione per la Sicurezza Nazionale e la politica estera del Parlamento iraniano, Razei, ha però dichiarato: i sauditi devono capire che un accordo di carta con Turchia e Pakistan non garantirà loro la sicurezza, così come anni di sostegno unilaterale agli americani non l'hanno garantita. Lo stesso ha poi esortato Riyadh a cambiare le sue politiche.
10: Il governo spagnolo chiede all'Italia di revocare entro domenica 9 agosto i controlli alle frontiere reintrodotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria a Ceuta e avverte che in caso contrario adotterà misure di risposta proporzionali. In una nota ufficiale l'esecutivo di Madrid definisce la decisione italiana ingiusta, contraria agli interessi dell'Unione Europea e discriminatoria nei confronti della popolazione spagnola, sostenendo che sia stata adottata senza preavviso, unilateralmente e con argomenti spuri che non si conformano né al codice delle frontiere Schengen né alla verità. A stretto giro in una nota la risposta di Palazzo Chigi: l'Italia non accetta ultimatum o imposizioni dall'estero per ciò che riguarda la sicurezza nazionale e il controllo delle frontiere.
11: Un giudice del New Mexico ha ordinato a Meta Platforms di pagare oltre 900 milioni di dollari dopo che una giuria ha stabilito che l'azienda non ha tutelato i più giovani. La decisione, riportata dal Wall Street Journal, fa lievitare l'importo totale della storica sentenza contro la società madre di Facebook e Instagram. Il giudice ha infatti stabilito che Meta dovrà lanciare un nuovo fondo da 567 milioni per misure correttive in aggiunta alle sanzioni civili per 375 milioni già disposte. L'azienda dovrà adottare specifiche funzionalità, come l'impostazione predefinita che nasconde il numero di mi piace sulle foto degli utenti minorenni.
10: Cronaca: è deceduta dopo due settimane di ricovero in ospedale Michela Tengattini, la 34enne che nella serata di sabato 25 luglio ad Adro, Brescia, è stata investita in bicicletta da un'auto guidata da un uomo di 52 anni, risultato positivo alla cocaina. Le condizioni della donna erano apparse gravissime fin da subito a causa del forte trauma cranico riportato a seguito della caduta dal mezzo. Il 52enne è ora accusato di omicidio stradale aggravato.
11: Nel corso della notte appena trascorsa si è verificato un incidente stradale a Casteggio, comune in provincia di Pavia. Un'auto si è schiantata contro il muretto di una villa per cause ancora al vaglio delle autorità. Una volta giunti sul posto e aver prestato le prime cure, gli operatori sanitari del 118 hanno deciso di trasportare all'ospedale San Matteo di Pavia la 32enne che si trovava alla guida del mezzo, mentre per la passeggera, la 20enne Camilla Villani, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.
10: La MotoGP, un super Marco Bezzecchi, firma il miglior tempo, il nuovo record della pista in 1.56 e 280 nelle prequalifiche di Silverstone. Alle spalle finale del pilota Aprilia ci sono Raul Fernandez di Gian Antonio, quarto Martin, poi augure ai fratelli Marquez con Marc davanti ad Alex, tredicesimo Bagnai ha scivolato a fine turno che sarà costretto a passare dal Q1. Domani qualifiche alle 12.45, sprint race alle 17, domenica alle 14 la gara.
11: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
3: Radio Parma 102.104, le news dall'Italia e dall'estero.

0: Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.
1: Agrivendita, situata a Madregolo di Collecchio, è un operoso esempio di imprenditoria nel settore agricolo e in quello del giardinaggio e dell'orto. Da 30 anni costituisce un punto di riferimento competente e preparato per agricoltori e amanti del verde. Un luogo dove trovare tutto ciò che serve per lo sviluppo delle coltivazioni e per la cura del proprio orto e giardino. Agrivendita, specialisti in agricoltura, a Madregolo di Collecchio, in strada Roma 12. Telefono 0521 80 09 74.
2: RPR. Good Vibrations.

estate, accendi la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.

0: L'ora esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta! E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
2: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
3: Sono le 21 e 2 minuti.
4: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
5: Buonasera dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi in apertura di notiziario La Cronaca. Dopo un bagno, Intaro ha accusato un malore accasciandosi al suolo. Privo di sensi, un bimbo di 3 anni e mezzo è stato salvato dai carabinieri. È accaduto a Groppo, località nel comune di Tornolo. Il bimbo, residente in provincia di Parma, era impegnato in un campus estivo. Decisivo l'intervento dei militari di Borgo Taro. Una sovrintendente, dopo le prime manovre di soccorso, constatata l'assenza di risposta, ha iniziato il massaggio cardiaco che, dopo pochi istanti, ha consentito al piccolo di riprendere conoscenza. Le sue condizioni non sono gravi. Parliamo del caldo, che non concede tregua. Ora anche nel Parmense bisogna fare i conti con l'emergenza siccità. Una nota di IREN apre la crisi idrica. La persistente ondata di calore, si legge nel comunicato, specialmente accentuata nell'ultima settimana, e l'aumentato consumo dell'acqua potabile stanno determinando, specie per i comuni montani, alcune difficoltà di approvvigionamento che vengono spesso risolte grazie all'utilizzo di autobotti. La nota invita gli utenti a rispettare le ordinanze emanate dai sindaci. Tra i comuni che hanno emesso ordinanze ci sono Berceto, Tizzano, Palanzano e Corniglio, località che registrano un aumento dei consumi legato alla massiccia presenza di villeggianti. Tra le località rifornite con autobotti, Tizzano Capoluogo, Reno e Albazzano. Intanto oggi è stata un'altra giornata torrida a Parma, massima oltre i 37 gradi in città, possibili temporali in serata. Il caldo non mollerà, dicono gli esperti, almeno fino a Ferragosto. Parliamo adesso dell'ordigno bellico della Seconda Guerra Mondiale rinvenuto nell'ex area militare Castelletto a Parma. Le operazioni di bonifica comporteranno una maxi evacuazione che interesserà migliaia di residenti della zona. L'area in questione è oggi interessata dal cantiere per la scuola nel parco. I lavori sono stati ovviamente interrotti. Ieri un vertice in prefettura tra le date ipotizzate sabato 5 settembre o più probabile domenica 27, operazione simile al giugno 2025. La data verrà ufficializzata dopo il 15 agosto. Sono terminati i lavori sulla provinciale 75 Monchio Corniglio all'altezza del Groppo Sovrano, lavori relativi alla posa delle reti metalliche per evitare la caduta di massi sulla carreggiata. Ieri la giornata dedicata alla memoria delle vittime delle bombe atomiche di Hiroshima e Nagasaki. Anche a Parma, in Piazza della Pace, si è svolta la 17ª edizione del Toro Nagashi, tradizionale cerimonia delle lanterne sull'acqua. Siamo allo sport, il calcio, è arrivata l'ufficialità, era già da ieri a Parma il neoacquisto El Bilal Touré. Accordo con l'Atalanta, prestito oneroso più obbligo di riscatto a determinate condizioni di presenze e salvezza poi dei crociati. In arrivo anche l'attaccante David Romero, argentino del Tigre. Piace Aymane Zouane, esterno classe 2006, proprietà dell'Inter. Sul mercato ore decisive per Zion Suzuki. Il PSG vuole definire l'acquisto per poi girare il portiere alla Juve. Baseball, il Parma Clima è qualificato alle semifinali del campionato sconfiggendo Reggio in gara 4. Primo appuntamento per le semifinali al Nino Cavalli venerdì 14 agosto. Si parte in gara 1 contro Macerata. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
4: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
6: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
7: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
8: Lo sai invece chi resta? Conad.
9: Via via.
8: Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
7: Lunedì e martedì punti doppi.
8: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
7: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
8: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
7: Conad, tutto agosto con te.
8: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
9: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
10: Radio Parma 102 104. Le news dall'Italia e dall'estero.
11: Buonasera dalla redazione.
12: Esteri in primo piano, l'accordo sulla difesa tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan è stato firmato a Jeddah. L'intesa intende rafforzare la deterrenza collettiva contro ogni forma di aggressione e prevede che qualunque attacco armato contro qualunque dei tre stati sarà considerato come un attacco a tutti loro. Il portavoce della Commissione per la Sicurezza Nazionale e la politica estera del Parlamento iraniano, Razei, ha però dichiarato: i sauditi devono capire che un accordo di carta con Turchia e Pakistan non garantirà loro la sicurezza, così come anni di sostegno unilaterale agli americani non l'hanno garantita. Lo stesso ha poi esortato Riyadh a cambiare le sue politiche.
11: Il governo spagnolo chiede all'Italia di revocare entro domenica 9 agosto i controlli alle frontiere reintrodotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria a Ceuta e avverte che in caso contrario adotterà misure di risposta proporzionali. In una nota ufficiale l'esecutivo di Madrid definisce la decisione italiana ingiusta, contraria agli interessi dell'Unione Europea e discriminatoria nei confronti della popolazione spagnola, sostenendo che sia stata adottata senza preavviso, unilateralmente e con argomenti spuri che non si conformano né al codice delle frontiere Schengen né alla verità. A stretto giro, in una nota, la risposta di Palazzo Chigi: l'Italia non accetta ultimatum o imposizioni dall'estero per ciò che riguarda la sicurezza nazionale e il controllo delle frontiere.
12: Un giudice del New Mexico ha ordinato a Meta Platforms di pagare oltre 900 milioni di dollari dopo che una giuria ha stabilito che l'azienda non ha tutelato i più giovani. La decisione, riportata dal Wall Street Journal, fa lievitare l'importo totale della storica sentenza contro la società madre di Facebook e Instagram. Il giudice ha infatti stabilito che Meta dovrà lanciare un nuovo fondo da 567 milioni per misure correttive in aggiunta alle sanzioni civili per 375 milioni già disposte. L'azienda dovrà adottare specifiche funzionalità, come l'impostazione predefinita che nasconde il numero di mi piace sulle foto degli utenti minorenni.
11: Cronaca: è deceduta dopo due settimane di ricovero in ospedale Michela Tengattini, la 34enne che nella serata di sabato 25 luglio ad Adro, Brescia, è stata investita in bicicletta da un'auto guidata da un uomo di 52 anni, risultato positivo alla cocaina. Le condizioni della donna erano apparse gravissime fin da subito a causa del forte trauma cranico riportato a seguito della caduta dal mezzo. Il 52enne è ora accusato di omicidio stradale aggravato.
12: Nel corso della notte appena trascorsa si è verificato un incidente stradale a Casteggio Comune in provincia di Pavia. Un'auto si è schiantata contro il muretto di una villa per cause ancora al vaglio delle autorità. Una volta giunti sul posto e aver prestato le prime cure, gli operatori sanitari del 118 hanno deciso di trasportare all'ospedale San Matteo di Pavia la 32enne che si trovava alla guida del mezzo, mentre per la passeggera, la 20enne Camilla Villani, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.
11: La MotoGP, un super Marco Bezzecchi firma il miglior tempo, il nuovo record della pista in 1:56.280 nelle prequalifiche di Silverstone. Alle spalle del pilota Aprilia ci sono Raul Fernandez e di Gian Antonio. Quarto Martin, poi augure ai fratelli Marquez con Marc davanti ad Alex. Tredicesimo Bagnai ha scivolato a fine turno che sarà costretto a passare dal Q1. Domani qualifiche alle 12:45, sprint race alle 17. Domenica alle 14 la gara.
12: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
10: Radio Parma 102 104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: 9.41.
1: Oh, great.
0: The 9.44. 22 rifle. The Uzi.
1: Oh, great.
2: Jive.
3: Oh, really?

rotta, so che è indotta a pensarmi, è già rotta a disarmarmi. Ciò che vuol darmi ed affamarmi, la sua ressa di carne, è là che desidera amarmi. Saprà che libero dovrà lasciarmi, direi, o lasciarmi sarà la voglia di lei. Scusarmi non ci penso, lo sento quindi ha senso. Preferisco il dissenso, all'amor mi lenso, vado in crisi, signorita, la mia vita non è easy. Voglio vivere spoglio di sorrisi, come Francesco d'Assisi, decisi a stare insieme finché si sta bene. Non fievole, pur consapevole che tu non sani le mie pene, le mie mani, le catene, vedo lacrime piene, mille cicatrici. No, non siamo solo amici e sento

sbarco, sbarco un cargo, ma di sentimenti a largo, sulle rive lenitive, la ragione sta in letargo, argo, riporta dita, casto Ulisse, non me clisso nell'abisso di un amore già scisso, che disse che Calipso mi infatuò, commise uno sbaglio, lo giuro sui giorni che ho

0: ma giuro su tutte quante che vorrei amarla. È come essere un arlecchino che coi colori propri vuol disegnarla per poi diseredarla, ma non nascondendo scusa. Ci sono puttane che a volte sono solo puttane e a volte sono muse. Chiuse in loro stesse aprono il cuore dopo aver aperto le gambe confuse. Ottuse nel cercare l'anima gemella con il corpo caldo. D'altro canto, ho profanato tanti templi dell'io aggrappandomi a scuse pensando. Baldo di me stesso e appesantendo il mio onore del doppio, ma non fingo l'amore quando m'accoppio. Confondere il sesso col cuore è come confondere il papavero e l'oppio. Credo nel sacro vincolo del matrimonio, più nel sacro, in quanto al vincolo non proprio.
1: Good vibration.
2: Good vibration. Good vibration.
3: Hey. Now just get in. Close the door.

0: Stai ascoltando Hot Chili.
1: Hot Chili.

0: È mezzanotte e due minuti.
1: Stai entrando nel magico mondo di Blue Note. Questa è la notte di RPL.
2: Blue Note.

0: E forse sarai stanco per la corsa del topo, probabilmente vecchio per inventare un nuovo gioco. E dimmi come ti inganni,
1: dimmi come ti inganni,
0: quando avrò i tuoi anni,
1: tuoi anni.
0: E ci avrà già lasciati in fondo a qualche data, probabilmente a maggio. Ma lei per te sarà meno di un'ora.